0: Relation Coach.
1: Relazioni mai iniziate. Iosno, divulgatore spirituale, life coach.
2: Quando smetti di fare sempre tu il primo passo, molte persone spariscono. E va bene così, non è cattiveria. E in alcuni casi però il rapporto, così come era strutturato, stava in piedi solo grazie a te. E tenevi in piedi tutto quanto con la tua energia in modi che non immaginiamo nemmeno, secondo me. E quindi sì, a volte scopri che stavi annaffiando piante già secche, per fare un esempio bruttissimo, ma più che altro alcune relazioni, se non fai tu nulla, spariscono proprio. Quindi se smetti di fare la prima mossa e non si muove niente, non arriva niente, non è una cosa brutta, è un'informazione molto utile, dolorosa ma utile, sì. È la realtà che quando smetti di tenerla tu in piedi si rivela per quello che è. Va benissimo, perché se qualcosa esiste solo perché lo sostieni tu, allora non è un rapporto, eri solo tu. E quindi non preoccuparti però, perché tutte le persone entrano nella nostra vita per insegnarci qualcosa. Alcune ci insegnano proprio questo, ti insegnano il tuo valore. Niente sprecato, secondo me. Avanti tutta.
0: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
3: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Come gestire le persone che detesti? Dottor Filippo Ungaro.
4: C'è qualcuno che detesti, disprezzi, che non sopporti, ma che non puoi eliminare dalla tua vita? Sarebbe ovviamente bello non detestare nessuno, non disprezzare nessuno, non giudicare. Sarebbe bello sviluppare una grande capacità di accettazione, di perdono, di gratitudine. Sono tutte cose fattibili, ne parliamo molto nei nostri corsi, però ci vuole impegno, ne vale la pena, ma ci vuole impegno, però intanto ce li dobbiamo tenere questi che detestiamo. E quindi cosa possiamo fare? Allora ti voglio dare tre consigli. Il primo consiglio è capire che cosa detestiamo, cioè muoverci dal detestare la persona al detestare eventualmente dei fatti oggettivi, nominarli, magari scriverli, in modo tale da iniziare a comprendere che non è tanto la persona che detesti, ma probabilmente alcune delle cose che la persona eventualmente fa. Questo ti aiuterà a concepire che nessuno è detestabile al 100%, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e forse tutti a volte siamo un po' detestabili, anche noi. E a proposito di noi, il secondo consiglio è sempre di riflettere anche su se stessi, perché molto spesso le cose che detestiamo negli altri non sono altro che il riflesso di ciò che non sopportiamo di noi. E se è così, una maniera per far evolvere questa situazione è lavorare in primis sui tuoi difetti. Perché se impari a lavorare sui tuoi difetti, diventerai un po' più clemente, un po' più tollerante anche nei confronti dei difetti degli altri. Il terzo consiglio è di ricordarsi sempre che non sai cosa sta passando quella persona nella sua vita.

0: quello che vorresti o che ti aspettassi che questa persona invece sia in grado di dare a te. Prova a rovesciare la dinamica, perché purtroppo molto spesso abbiamo questo difetto di aspettarci le cose dagli altri, senza considerare che magari anche gli altri si stanno aspettando qualcosa da noi. E in questa situazione si entra in uno stallo in cui tutti aspettano e nessuno agisce. Allora, se vuoi prendere, diciamo, la leadership di questa situazione, ad andare oltre, ma non tanto per fare un favore alla persona che in questo momento detesti, ma per fare un favore a te stesso, sbloccala in questo modo, prova a dare tu, prova a investire tu in quella relazione e a volte i risultati sono davvero sorprendenti. Insomma, la chiave, come sempre, nelle relazioni sta un po' nel capire gli altri, sta nel mettersi un po' nei loro panni, nell'usare questa incredibile dote che è l'empatia, che tutti abbiamo ma che a volte spegniamo. E capire gli altri è anche il modo migliore di farsi rispettare dagli altri, perché molto spesso noi detestiamo le persone che non ci rispettano ed è anche logico che sia così, perché tutti vogliamo essere rispettati, ma ancora una volta per rompere questi meccanismi occorre fare qualcosa di diverso e iniziare non tanto dal lamentarsi e dal manifestare la propria rabbia e il proprio disprezzo, ma al contrario, provare ad adoperarsi per capire meglio l'altra persona.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Scoperto dove operano i meridiani della medicina tradizionale cinese. Canale salute.eu.
2: Un nuovo sistema circolatorio nel corpo umano. È la scoperta di un gruppo di scienziati che, riscrivendo l'anatomia, collega medicina orientale e occidentale e che ha implicazioni potenzialmente enormi per la nostra salute. Per secoli abbiamo riconosciuto solo due sistemi per la circolazione di fluidi nel nostro corpo, cardiovascolare e linfatico. La svolta è arrivata da due studi. I ricercatori sono partiti dall'osservazione di campioni di pelle che contenevano tatuaggi. I pigmenti d'inchiostro viaggiavano attraverso spazi microscopici verso tessuti più profondi, seguendo percorsi ritenuti inesistenti. I ricercatori sono riusciti a dimostrare che queste cavità microscopiche, note da un secolo ma ritenute isolate, in realtà sono connesse in un'unica rete continua di fluidi e tessuti. Gli scienziati oggi chiamano questo sistema interstizio. Una scoperta che infrange i confini anatomici comunemente accettati e apre nuove strade. Questo sistema era noto alla medicina tradizionale cinese con la parola meridiani. Sentiamo il nostro esperto. Dottor Giovanardi, qual è la connessione tra interstizio e agopuntura e quali sono i meccanismi di azione di questa antica pratica nel tessuto connettivo?
3: Questa scoperta degli interstizi è molto interessante perché va a dare una spiegazione un po' scientifica di quello che i cinesi chiamavano i canali o meridiani d'agopuntura. Cosa succede? Che in questi spazi del tessuto connettivo circolano vari tipi di cellule, specialmente quelle del sistema immunitario,

0: quale il plasmacellule, linfociti e i neutrofili. E tutto questo si avvicina molto a quella concezione della medicina cinese, perché c'è una grande sovrapposizione tra le tragitte dei canali di agopuntura descritti dalla medicina cinese con i piani fasciali, con gli spazi interstiziali e le zone di alta conducibilità del tessuto connettivo. Quindi noi quando andiamo a mettere l'ago e andiamo a distorcere queste strutture, non facciamo altro che dare come degli impulsi. E questo meccanismo si va a associare agli altri due meccanismi di azione dell'agopuntura, che sono uno nervoso, con l'azione sulle terminazioni nervose, e uno invece di tipo biochimico sulla modulazione degli oppioidi endogeni.
1: Ricapitoliamo. Oltre al sistema linfatico e cardiovascolare, ne esiste un terzo, l'interstizio. Funziona come una rete di trasporto per fluidi e cellule che connette tra loro tutti gli organi. Era già noto alla medicina cinese, ma fino ad oggi non avevamo i mezzi per dimostrarne l'esistenza. Questa scoperta è importante perché cambia il modo in cui vediamo il corpo umano e potrebbe cambiare l'approccio della medicina.
2: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Sai cos'è giusto fare, ma non ci riesci. Ecco il perché e come cambiare. Dottor Filippo Ungaro.
2: Oggi si sente parlare sempre più spesso del tema della longevità. Si sentono sempre più proposte in questo campo. Alcune, devo essere sincero, assomigliano più a fantascienza che a scienza. Ma è tutto però molto positivo, perché porta le persone a riflettere un pochino di più sulle azioni che devono essere fatte per vivere una vita non soltanto lunga, ma una vita di alta qualità, una vita in cui cerchiamo in tutti i modi possibili di prevenire quelle patologie croniche degenerative, quelle tante patologie croniche degenerative che sono effettivamente prevenibili. Sappiamo anche bene che non tutto si può prevenire, ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, quindi quelle variabili che riguardano lo stile di vita, che sono soprattutto come mangiamo, quanta attività fisica facciamo e come gestiamo lo stress, sono fondamentali per ridurre il rischio di molte patologie. Però c'è un limite anche in tutto questo, che è un limite che a noi interessa particolarmente per il lavoro che facciamo nell'ambito del neurocoaching, cioè di un approccio neuroscientifico al coaching per aiutare le persone a cambiare stile di vita. Ed è che noi esseri umani non siamo in realtà fatti per fare delle scelte che si basano sui benefici a lungo termine o lunghissimo termine che potremmo avere. Questo è sotto gli occhi di tutti i giorni. Noi sappiamo benissimo come dovremmo mangiare, eppure facciamo fatica a farlo. Noi sappiamo benissimo che non dovremmo bere, eppure facciamo fatica a rinunciare. Sappiamo benissimo che non dovremmo fumare quell'ennesima sigaretta, eppure non riusciamo a smettere. Quindi è sotto gli occhi di tutti noi tutti i giorni questa forte contraddizione tra gli obiettivi razionali a lungo termine che ci prefiggiamo, che sono sicuramente anche di vivere bene, di non ammalarci, ma poi i comportamenti invece, diciamo, più istintivi e automatici che mettiamo in pratica tutti i giorni. Quindi sicuramente un lavoro da fare è quello di comprendere che la salute e la qualità della vita a lungo termine non dipendono da fattori teorici, ma dipendono da cose molto concrete, dai singoli gesti che metto dentro le mie giornate tutti i giorni con regolarità. Io dico sempre che la vita non è altro che l'insieme delle nostre giornate. Beh, se l'insieme delle nostre giornate è caratterizzato da tutta una serie di comportamenti che razionalmente so benissimo che sono controproducenti per la salute, ecco, lì è ovviamente l'area in cui dovrei intervenire per correggere. Però questo fenomeno che si chiama incongruenza temporale, cioè questa difficoltà che noi esseri umani abbiamo di concentrarci sui vantaggi a lungo termine rispetto al piacere a breve termine, è una cosa che riguarda la nostra impostazione neurobiologica, non è un difetto di alcuni. Siamo tutti fatti così, e siamo fatti così per ragioni evolutive, perché in un mondo antico e selvaggio e naturale è chiaro che era molto più importante per sopravvivere cercare il vantaggio immediato piuttosto che pensare ai benefici a lungo termine di un comportamento. E in più in natura non esisteva contraddizione: se tu mangiavi in quel momento avevi una chance in più di sopravvivere. Ma perché? Perché il cibo era scarso. Oggi che siamo circondati da alimenti, questa propensione ovviamente gioca a nostro sfavore. Io parto dal presupposto che questi meccanismi neurobiologici non sono cambiabili. Ok, sono educabili leggermente, quindi si può sicuramente lavorare in una maniera tale che la corteccia prefrontale, la parte più razionale del nostro cervello, contribuisca a rieducare le parti più istintive e automatiche, certo, ma un altro aspetto molto importante è garantire che il cambiamento di abitudini non abbia un ruolo punitivo, limitante.

0: restrittivo, cosa che è stato invece per moltissimo tempo, soprattutto quando facciamo leva su fenomeni molto transitori come la disciplina, la forza di volontà. Sappiamo tutti che riusciamo per un po' su quella base, ma poi non ce la facciamo più. E invece lavorare su un piano di gratificazioni precoci da inserire all'interno di un percorso di cambiamento, in modo tale che, per dirla in maniera semplice, sostituiamo un'abitudine negativa con un'abitudine positiva attraverso una gratificazione che magari non sarà così ricca e succulenta, passami il termine, come quella che avevi scelto inizialmente, ma comunque contribuirà però ad aiutarti a cambiare comportamento. Se per esempio vuoi iniziare a camminare e sei un sedentario totale, l'idea di mangiare, che ne so, un pezzettino di cioccolata alla fine della camminata è un piccolo stratagemma che ti può aiutare a trovare una gratificazione a quel gesto che altrimenti all'inizio non sarà per niente gratificante. Poi è chiaro che ci sono tanti meccanismi su cui si può intervenire, ma un altro aspetto molto importante è che noi per promuovere la salute e la longevità futura dobbiamo lavorare sullo stare bene adesso. Cioè, noi dobbiamo costruire un piano di lavoro in modo tale che la persona percepisca a breve termine dei vantaggi: l'essere meno stanco, più energetico, più orgoglioso di se stessi, guardarsi allo specchio e dire: ah, però sono più in forma di un mese fa. Il resto, il fatto che ti ammalerai di meno e magari vivrai di più, è importante, ma lo dobbiamo mettere un attimo in secondo piano, perché non sarà quello il fattore decisivo che ti porterà a rinunciare a quella fetta di dolce per prenderti invece, che ne so, una verdura. Quindi fare leva su questo beneficio a lunghissimo termine è strategicamente sbagliato. Dobbiamo fare in modo che un piano di cambiamento garantisca almeno un po' di gratificazione e soprattutto punti a dare dei benefici che siano percepibili a breve termine, dalla persona, perché quel beneficio a breve termine è la gratificazione principale e sarà la ragione principale per cui la persona non mollerà. La ragione principale per cui una persona non molla non è la disciplina e il senso di sacrificio, ma è la gratificazione. Tutte le persone che mangiano sano e si allenano regolarmente non ti parleranno mai di disciplina e senso di sacrificio, ma ti diranno: lo faccio perché mi piace.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Il vino del re e il vino della verità. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Ad Evaristo restavano in cantina le ultime 5 vecchie bottiglie di vino lasciategli dal suo babbo vignaiolo morto da anni. Un vino ormai imbevibile, sapeva d'aceto, di legno marcio, puzzava una vera schifezza. Nessuno, dopo aver assaggiato un goccetto, voleva comprare neppure una bottiglia. Senza più soldi, sconfortato, decise quindi di andare a chiedere consiglio a Furbizio, il più noto ladro imbroglione di tutto il paese, il quale, dopo aver ascoltato con calma il suo problema, con l'aria di chi la sa lunga, gli disse: «Devi andare dal mio amico Tarocco, ha una piccola botteguccia in un sottoscala in periferia. Digli pure che ti mando io, quello è un vero artista. Aggiunge un paio d'aromi, un po' di colore, cambia l'etichetta, sporca un po' la bottiglia che sembra anticata e ti trasforma anche la peggior brodaglia in un vino da collezione». Evaristo, tutto felice, partì a razzo. Pochi giorni dopo tornò da Furbizio stringendo una bottiglia al petto come se avesse trovato un tesoro, gridando: «Fantastico, grazie mille Furbizio, il tuo amico è un vero artista, guarda qui, etichetta nuova, profumo di frutti di bosco, annata introvabile, questo è il vino del re». Furbizio, perplesso per quell'eccesso di entusiasmo per una brodaglia taroccata, pensò che Evaristo fosse andato un po' fuori di testa, ma proprio quell'entusiasmo lo spinse a farsi pagare ancor più profumatamente per il suggerimento. Poco prima d'andarsene, però, incuriosito, chiese: «Mio caro amico, ora che troverai sicuramente qualcuno a cui vendere questo pregiatissimo vino, quanto pensi di farti pagare ogni bottiglia?» Evaristo lo guardò incredulo e replicò: «Venderlo? Ma ti sei ammattito? Questo me lo tengo in cantina per le serate migliori. Questo è il vino del re». Ora, forse qualcuno di voi starà sorridendo o pensando a quanto sia assurda questa storia. Ma che dire allora di tutti coloro ai quali basta cambiare una paroletta, quindi un'etichetta, per trasformare non una brodaglia in un vino pregiato, ma una guerra in pace, il controllo in sicurezza, la censura in libertà, l'austerità in prosperità, la millantata genialità in smisurata ricchezza e personalità da idolatrare, i licantropi in filantropi, l'alienazione tecnologica in progresso, la criminalità in fobia sociale da curare tutti assieme in una sorta di gruppo di auto mutuo aiuto, o la deportazione e distruzione di interi popoli in racconti decontestualizzati strappalacrime e spesso colpevolizzanti. Direi che c'è poco da ridere quando iniziamo a raccontare o ad accettare delle bugie per tornaconto o per paura, e un po' alla volta finiamo per diventare coloro che più le credono e più ne pagano le conseguenze. Cerchiamo pertanto di inebriarci sempre più del vino della verità e sempre meno del vino del re.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti con i modi di dire che ci regala il sole britannico. Sarà anche timido, ma quando c'è, noi lo sfruttiamo al massimo. Infatti, appena il cielo diventa azzurro e la temperatura sale fino a, non so, 20 gradi, allora tutti a spogliarsi, ad invadere i parchi e le spiagge, a bere la birra fuori dal pub con lo scopo di sentirsi baciati dal sole. Sun-kissed. Ecco la prima espressione di oggi. Descrive quel bel colorito che prendi appena inizi ad abbronzarti, che ti regala un aspetto sano e felice. E quando una donna è sun-kissed è decisamente più bella, no? Allora qualcuno potrebbe prendersi una cotta per lei. Take a shine to her. E forse questa ragazza si svelerà a ray of sunshine, un raggio di sole, cioè qualcuno che porta la felicità nella vita degli altri, che illumina la stanza quando entra. Ma si può anche usare l'espressione in modo sarcastico, con qualcuno che vede tutto buio, che emana negatività. Dici ad una persona del genere che hai un nuovo fidanzato e lei risponde: ma vediamo quanto dura questo conoscendo te. E tu potresti ribattere: well, aren't you a little ray of sunshine? E se non sei molto raffinato, potresti anche dirle di ficcare la sua opinione là dove non splende il sole, where the sun doesn't shine. E siccome questo è un modo di dire volgare, slang, allora si tende a storpiare la grammatica e dire where the sun don't shine ha un impatto ancora più forte, no? E quella persona poi probabilmente si svelerà a fair weather friend, un amico solo quando il tempo è bello, fair. Fin quando le cose vanno bene e c'è da divertirsi, allora è sempre presente. Ma quando passi un momento difficile o sei depresso o malato e non sei più ottima compagnia, allora sparisce. Un amico di comodo, insomma. Ma lasciamo dove stanno questi cosiddetti amici e cerchiamo almeno noi di essere sempre sani. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.

0: www.peggyjohnson.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Come insegnare a proteggersi senza aggredire? Francesca Cardini.
2: Ho un figlio di quasi 3 anni, questa settimana è stata particolarmente pesante. Ha ricevuto un morso forte all'asilo nido, che ha lasciato il segno. 2 giorni prima, al parchetto sotto casa, un bimbo sconosciuto, un pochino più grande, lo ha ripetutamente spinto a terra per vincere. Mio figlio non ha mai reagito, giustamente, anche perché noi stiamo cercando di crescerlo non violento. Ma questi 2 episodi sembrano averlo segnato un pochino, dato che chiede perché quel bimbo mi ha spinto e adesso sta avendo delle reazioni rabbiose, mai avute prima, ma solo nei confronti di noi genitori. Siamo contenti del fatto che non reagisca con violenza, ma sono un po' preoccupato perché vorrei comunque insegnargli che si deve difendere. Ma la linea da difendersi e reagire con troppa foga o attaccare quel primo è molto sottile. Come mammiferi, il nostro cervello ci mette a disposizione, quando veniamo aggrediti con violenza da qualcun altro, solo un range di risposte limitate. Attaccare a nostra volta, scappare, congelarci, sottometterci, oppure chiedere aiuto a un adulto. Questo vale sia per bambini che adulti, cioè se io vengo aggredita per strada e gettata per terra, chiederò aiuto agli adulti che mi circondano. La possibilità di chiedere aiuto ai nostri ecospecifici è la risposta più evoluta a disposizione del nostro cervello mammifero. Se il bambino è lasciato solo mentre viene aggredito da qualcun altro, anche se è un pari ma gli sta facendo male, e quindi nessuno lo aiuta, allora il suo cervello andrà verso le altre risposte di sopravvivenza. Immagino, ma è solo una supposizione, che se avete spesso insistito con vostro figlio affinché non reagisse, lui abbia interiorizzato delle risposte di sopravvivenza piuttosto limitate, cioè o scappare, cosa che però in questo caso non ha fatto, o sottomettersi o congelarsi. Questo tipo di risposte, scappare e congelarsi, sono, diciamo, strettamente connesse alla percezione della paura. Il sottomettersi all'emozione della vergogna. Di fronte alla paura o alla vergogna, che non possono essere gestite nel momento in cui il bambino subisce l'aggressione, perché ha imparato a non fare nulla, queste emozioni però non sono tanto carine da digerire. Di solito emerge un'altra emozione a protezione della paura o della vergogna, che è la rabbia. Molto probabile, ma sono tutte supposizioni e chiacchiere, che il bambino, non potendo esprimere la rabbia in quelle occasioni, si sia permesso, tra virgolette, di lasciarla uscire nel contesto familiare, dove magari si sente più tranquillo e quindi è uscita la rabbia con voi. Dopo tutto questo spiegone, qual è la cosa più sensata che mi verrebbe da dire? È quella di non portarlo a dover reagire in automatico con le risposte più arcaiche del suo cervello mammifero, ma di permettergli di chiedere aiuto e di ottenere protezione dagli adulti che sono intorno a lui in quel momento, quindi all'asilo nido dalla maestra, che dovrebbe proteggere i bambini affinché non si levastino di morsi a vicenda, e al parchetto da voi genitori, dove al primo spintone intervengo per diminuire un po' l'intensità emotiva e far sentire mio figlio protetto, e eventualmente lo porto via dalla situazione, perché se il bambino non sente di poter chiedere aiuto e di essere protetto, per forza di cose il suo cervello attiverà quelle altre risposte automatiche.
0: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
3: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano

0: Realtà intersoggettiva, l'allucinazione di massa in cui viviamo tutti. Matteo Gracis.
1: Immaginate di entrare in una stanza piena di persone eleganti. Al centro della parete c'è una tela gialla completamente vuota, un solo colore, uniforme. Nessun disegno, nessuna forma, niente di niente. Eppure tutti i presenti la guardano e annuiscono, commentano la profondità dell'opera, la tecnica rivoluzionaria, il significato nascosto e la genialità dell'artista. A quel punto è molto probabile che succeda qualcosa di interessante, ovvero che anche voi iniziate a dubitare della vostra percezione. Magari non sto capendo, forse il problema sono io. E così, quasi senza accorgervene, rischiate di partecipare alla stessa finzione collettiva. Questo meccanismo è molto più presente nella nostra vita di quanto immaginiamo. E non riguarda soltanto l'arte contemporanea o le dinamiche sociali più assurde. Riguarda tutto ciò che ci circonda e su cui basiamo le nostre esistenze. Il denaro, il potere, il successo, i confini, le aziende, la reputazione, le istituzioni, la politica, perfino l'identità personale. Tutte cose che non esistono se non nella nostra immaginazione. Ebbene sì, gran parte della realtà che governa la nostra vita non è fatta di materia, ma di accordi invisibili condivisi da milioni di persone. Accordi così profondamente radicati da sembrare naturali, assoluti, indiscutibili. Questa idea ha un nome preciso: realtà intersoggettiva. A renderla celebre negli ultimi anni è stato lo scrittore israeliano Yuval Noah Harari, nel bestseller Sapiens, da animali a dei. Ma il concetto ha origini molto più antiche e solide dal punto di vista filosofico e sociologico. Il filosofo John Searle, nel libro The Construction of Social Reality, spiega che molte istituzioni umane esistono soltanto perché collettivamente decidiamo che esistano. Una banconota da 50 euro, fisicamente, è solo carta stampata. Acquista valore esclusivamente perché esiste un accordo sociale che le attribuisce potere d'acquisto. Verosimilmente, un pezzo di carta bianco, per esempio, per un bambino ha più valore di una banconota, in quanto almeno quello lo può usare per disegnarci sopra qualcosa. Lo stesso vale per stati, leggi, mercati finanziari, titoli professionali, religioni o grandi marchi globali. Nessuna di queste cose esiste realmente, non le si può toccare né vedere. Esistono solo perché milioni di menti umane condividono la stessa credenza o allucinazione e si comportano come se fosse reale. La sociologia ha approfondito questo tema per decenni. Peter Berger e Thomas Luckman, nel loro celebre The Social Construction of Reality, mostrano come gran parte di ciò che definiamo realtà sia in realtà una costruzione sociale stabilizzata nel tempo attraverso educazione, linguaggio e abitudini collettive. Ed è qui che emerge quello che, secondo me, è il grande

Enorme paradosso. Le realtà intersoggettive sono invisibili, eppure producono effetti concretissimi. Un confine nazionale non esiste fisicamente. È una linea immaginaria tracciata su di una mappa, ma in base a quella un essere umano che la supera viene considerato legittimo o clandestino, libero o prigioniero. Un titolo accademico è un simbolo astratto, ma può garantire un introito economico che fa la differenza.

libero o prigioniero. Un titolo accademico è un simbolo astratto, ma può garantire un introito economico che fa la differenza nella quotidianità. Una crisi finanziaria nasce spesso da aspettative collettive e paure condivise, ma le sue conseguenze sono drammaticamente materiali. In altre parole, ciò che non esiste davvero spesso governa ciò che esiste e come. Il problema è che ci abituiamo così tanto a queste strutture da smettere di vederle. Le interiorizziamo, diventano automatiche. Nessuno si ferma più a chiedersi perché certe cose abbiano valore e altre no. Perché alcuni simboli generino rispetto, paura o desiderio. Pensiamo al denaro. Per gran parte della storia umana era impensabile che un numero su uno schermo potesse determinare il destino di una persona. Eppure oggi ansia, relazioni, autostima e qualità della vita ruotano spesso attorno a cifre digitali prive di qualsiasi consistenza fisica, pixel su di uno schermo, per cui ci si ammazza di lavoro, di guerre, di tutto. Oppure pensiamo ai social network, like, follower, visualizzazioni, engagement, metriche artificiali che il nostro cervello finisce per trasformare in valore reale. Una persona può sentirsi fallita per un algoritmo, può modificare il proprio comportamento per adattarsi a logiche invisibili decise da piattaforme private. Il sociologo Pierre Bourdieu definiva questo fenomeno violenza simbolica, una forma di potere così interiorizzata da non apparire più come imposizione. Non serve costringere le persone con la forza quando riesci a convincerle che certe regole siano naturali, morali o inevitabili. Il potere moderno funziona soprattutto attraverso la normalizzazione. Il vero controllo non consiste nel proibire, ma nel definire ciò che appare normale, desiderabile e accettabile. Ed è qui che la realtà intersoggettiva può trasformarsi in una trappola. Quando una convinzione collettiva viene condivisa da tutti, smette di sembrare una convenzione e inizia ad assumere l'aspetto di una verità assoluta. Chi la mette in discussione viene percepito come ingenuo, folle o pericoloso. Ma i grandi cambiamenti storici spesso sono nati proprio da qualcuno che ha osato contestare ciò che sembrava ovvio. La schiavitù era considerata normale. Il lavoro minorile era considerato normale. L'esclusione delle donne dalla vita politica era considerata normale. E più indietro andiamo nella storia, più scopriamo che molte cose che noi oggi consideriamo aberranti un tempo erano considerate del tutto normali. Ogni epoca costruisce i propri dogmi, nonché appunto le proprie allucinazioni collettive, e le difende come se fossero naturali. Sicuramente anche il nostro presente contiene convinzioni che le generazioni future giudicheranno assurde e aberranti. Ora, va detto che la realtà intersoggettiva rende possibile la civiltà stessa. Senza credenze condivise non esisterebbero cooperazione, diritto, economia, scienza o organizzazione sociale. Infatti è proprio grazie a queste che l'Homo sapiens è diventato la specie dominante sul pianeta Terra. Gli altri animali non sono in grado di creare e condividere illusioni. Il punto, infatti, non è contestare questo fenomeno, ma non dimenticare mai che si tratta di sistemi costruiti dagli esseri umani. E ciò che gli esseri umani costruiscono può essere cambiato. La consapevolezza serve esattamente a questo: recuperare il diritto al dubbio, guardare le strutture sociali senza subirle passivamente, chiedersi se ciò che inseguiamo corrisponda davvero ai nostri valori o soltanto a modelli che abbiamo assorbito automaticamente o che ci sono stati appositamente instillati. Pensiamo ad esempio ai bisogni indotti, pilastro del materialismo, della società dei consumi, del superfluo e tutto quello che ne va dietro. Praticare pensiero critico e libertà mentale significa prima di tutto rendersi conto che la realtà intersoggettiva e tutte le convenzioni collettive di cui essa è composta non sono verità granitiche. Si possono, anzi si devono, mettere in discussione e, se necessario, anche infrangere.
Forse non usciremo mai completamente dalla grande illusione collettiva che chiamiamo civiltà, ma possiamo imparare a riconoscerla. E questo fa la differenza, perché così facendo ridimensioniamo le cose, gli diamo il giusto peso e realizziamo che alla fine viviamo in un sistema nel quale spesso il nulla è spacciato per tutto.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: conoscere per sapere.
1: Se l'IA lavorerà al posto nostro, chi avrà i soldi per comprare? Giuliano Girelli, esperto in comunicazione e documentarista.
2: Dunque, ma se l'intelligenza artificiale lavora al posto nostro, noi, esattamente, dove li prendiamo i soldi per far funzionare l'economia? Immagina questa scena, un supermercato enorme, gli scaffali sono pieni, le fabbriche producono senza sosta, i robot lavorano 24 ore su 24, l'intelligenza artificiale rende tutto più veloce, più efficiente e più economico, la produttività esplode, ma c'è solo un problema. I clienti non comprano più, non perché non vogliano, perché non possono, perché non hanno abbastanza soldi. Se le big tech stanno costruendo un'economia dove sempre più lavoro viene fatto dalle AI e dai robot, come pensano esattamente di continuare a guadagnare se le persone che prima lavoravano e compravano iniziano ad avere sempre meno reddito? Torniamo indietro. Detroit 1914. Henry Ford fa una cosa che a quell'epoca sembra completamente folle, cioè raddoppia quasi il salario dei suoi operai, $5 al giorno. Gli industriali lo criticano, i giornali lo attaccano, ma Ford aveva capito qualcosa di molto semplice. Se vuoi vendere milioni, non centinaia di automobili, devi fare in modo che le persone possano permettersele. E soprattutto chi costruisce quelle automobili deve poter diventare anche cliente. Questa tensione ha costituito il cuore del capitalismo industriale. Da una parte le aziende vogliono ridurre i costi, dall'altra hanno bisogno di consumatori che abbiano soldi da spendere. Il lavoratore è un

costo, ma è anche un cliente. È un equilibrio imperfetto, ma è una sorta di equilibrio al quale siamo abituati, e oggi potremmo stare entrando in una fase in cui quell'equilibrio si rompe completamente. Ora, attenzione, perché qui arriva la parte davvero interessante, e secondo me quasi tutti stanno guardando il film sbagliato. Perché? Perché il problema dell'AI potrebbe non essere quello che immaginiamo, non milioni di persone licenziate in una settimana, qualcosa di un po' diverso. Non è che ci sveglieremo una mattina e saranno spariti i designer, i medici, gli avvocati, no. Però potrebbe succedere qualcosa di molto più silenzioso, e proprio per questo più difficile da vedere. L'AI non entra in un'azienda e cancella una professione, entra dentro le professioni e ne prende dei pezzi sempre più grandi. Scrivere una bozza, preparare un report, tradurre, fare assistenza ai clienti, analizzare dati. Il lavoro non sparisce tutto insieme, ma cambia la quantità di persone necessarie. 5 persone diventano 2, e quelle 3 in più che rientrano nel mercato inevitabilmente abbassano il valore di certe competenze. Quindi il problema non è solo la perdita di lavoro, è proprio lo spostamento del reddito, a cui non siamo assolutamente abituati, soprattutto a questa velocità. La domanda allora è: quel valore che prima andava alle persone, dove va? Il Fondo Monetario Internazionale stima che circa il 40% del lavoro globale sarà a rischio a seguito dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Nelle economie avanzate si arriva vicino al 60%. Attenzione però, perché a rischio non significa eliminato, significa appunto, come dicevamo prima, trasformato. Ed è qui che entrano in scena due economisti dell'MIT che stanno osservando esattamente questa trasformazione, ma arrivano a conclusioni molto diverse che per noi sono interessanti. Il primo si chiama Darren Acemoglu, premio Nobel per l'economia, e ci dice una cosa piuttosto scomoda. Il problema non è solo che l'AI aumenta la produttività, la vera domanda è: chi è che incassa quella produttività? Perché se usi l'AI semplicemente per fare le stesse cose di prima con meno persone, non stai creando una nuova ricchezza diffusa nella società. Stai spostando valore dal lavoro al capitale, dai salari ai profitti, dalle persone alle infrastrutture tecnologiche. E Acemoglu ci parla di un rischio molto preciso: un'automazione che non crea nuove industrie, non apre nuovi mercati, non inventa nuovi bisogni, taglia soltanto il costo del lavoro. La torta in quel caso non cresce davvero, viene ridistribuita diversamente e spesso peggio. Però c'è un'altra visione, sempre all'MIT, David Autor, molto meno pessimista. Secondo lui l'AI potrebbe diventare una protesi cognitiva, quindi uno strumento che aumenta le nostre capacità, le capacità delle persone, invece di sostituirle. Ma in questo scenario l'AI non concentra tutta la competenza in cima alla piramide, la distribuisce, riduce quindi il gap invece di ampliarlo. Quindi forse adesso capisci un po' meglio il punto. Qui non stiamo parlando di chiacchiere tra ottimisti o ultracatastrofisti, stiamo parlando di un tema sul quale sono coinvolti due tra gli economisti più autorevoli al mondo, ed entrambi vedono possibilità reali, ma molto diverse. La differenza in questa transizione forse non la farà la tecnologia, la faranno le regole, e qui non dobbiamo perdere di vista il boccino, le scelte politiche, i modelli economici che lasciamo crescere. E torniamo allora alla domanda iniziale: se una quota crescente della ricchezza viene prodotta dalle macchine, da modelli AI, da robot e capitale tecnologico, come faranno le persone ad avere reddito da spendere? E soprattutto, come funzionerà un sistema economico basato sui consumi se i consumatori avranno sempre meno potere d'acquisto? Perché questo è il paradosso, no? Le aziende vogliono ridurre il costo del lavoro, è uno dei temi al centro del capitalismo, ma se tutti riducono il lavoro, chi resta a comprare? Chi tiene in piedi la domanda? Chi fa girare il sistema? Le risposte oggi sono sostanzialmente tre. La prima tesi, che nasceranno nuovi lavori; la seconda, una redistribuzione diversa; e poi il reddito universale. Sono tutte e tre idee molto serie sulle quali stanno lavorando i più importanti economisti del pianeta. Però forse c'è una domanda ancora più profonda e non riguarda soltanto i soldi. Penso anche che dal mio punto di vista sia quella più interessante e più importante per noi come esseri umani. Mettiamo anche di risolvere il problema economico, mettiamo che troviamo un modo perché tutti abbiano ancora abbastanza reddito. Rimane qualcosa che nessuna politica fiscale riesce davvero a comprare, perché il problema non è solo il denaro, è il senso. Per secoli, nel bene e nel male, il lavoro è stato uno dei modi attraverso cui le persone hanno trovato una direzione, una motivazione. Non sempre la felicità, a volte fatica, una fatica devastante, la routine, persino dell'alienazione, ma anche qualcosa di molto molto umano, la sensazione di essere utili, di migliorare, di costruire qualcosa, di affrontare una sfida, di contribuire al vivere bene del proprio nucleo familiare. E allora forse la domanda vera da affiancare a quella economica è questa: che cosa succede a una società dove abbiamo sempre più comodità, ma sempre meno occasioni di sentirci

0: necessari, dove le macchine fanno meglio di noi un numero crescente di cose, ma noi facciamo sempre più fatica a capire quale sia ancora il nostro posto. Perché forse il rischio più grande dell'intelligenza artificiale non è solo economico, è proprio un po' esistenziale. Non solo perdere il lavoro, ma perdere il senso. E forse queste sono domande che dovremmo iniziare a farci adesso, prima che le risposte sembrino, per così dire, inevitabili.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare,

0: in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conti correnti. Il fisco va all'attacco. Fabio Frabetti.
3: Proprio in un momento economico molto complicato, l'Agenzia delle Entrate passa all'attacco con il rischio di una pioggia di pignoramenti nei prossimi mesi nei confronti dei debitori del fisco. L'obiettivo è arrivare infatti a oltre 100.000 pignoramenti presso terzi, legacy dei conti correnti, con una concentrazione rilevante in regioni come Lazio, Lombardia e Campania. Il tema non riguarda soltanto i grandi evasori o i debitori abituali, riguarda anche imprese, professionisti, partite IVA e cittadini che hanno accumulato cartelle, imposte non versate, contributi arretrati, tributi locali o rateizzazioni decadute. In un paese in cui molte piccole attività convivono da anni con margini ridotti, costi energetici sempre più elevati, credito più caro e difficile, liquidità fragile, il blocco improvviso di un conto corrente può trasformarsi da semplice atto di riscossione in un colpo definitivo alla continuità economica. Il cuore della questione è il pignoramento presso terzi, una procedura particolarmente incisiva perché consente all'Agenzia delle Entrate di ordinare direttamente alla banca il pagamento delle somme dovute dal contribuente senza passare preventivamente da un giudice. La banca riceve l'atto, congeda le somme presenti sul conto fino alla concorrenza del debito e, trascorsi i termini previsti, deve versarle al riscossore. È qui che il rapporto tra Stato, contribuente e sistema bancario cambia natura. L'istituto di credito non è più soltanto il luogo in cui il cittadino custodisce risparmi o gestisce incassi e pagamenti, diventa di fatto il terminale operativo della riscossione pubblica. Per il debitore l'effetto può essere immediato, il conto si blocca, i pagamenti non partono, gli incassi vengono trattenuti, la normale gestione quotidiana viene interrotta. Per un lavoratore autonomo questo può significare non riuscire a pagare i fornitori, collaboratori, affitto dello studio, scadenze professionali. Per una piccola impresa può voler dire non pagare stipendi, non acquistare materiali, non rispettare commesse già avviate. Per una famiglia può voler dire trovarsi all'improvviso senza piena disponibilità delle somme necessarie per affrontare spese ordinarie. È vero che stipendi e pensioni godono di limiti specifici di pignorabilità, questo non rende però il conto corrente immune. Una parte delle disponibilità può comunque essere vincolata secondo le soglie previste dalla legge. Quando la riscossione, che tra parentesi ma non troppo, si rifà a un livello di tassazione indecente, diventa così rapida, automatizzata e finanziariamente invasiva, rischia di distruggere valore prima ancora di recuperarlo. Se un'impresa ancora operativa viene privata della liquidità necessaria a lavorare, il risultato può essere paradossale. Lo Stato incassa qualcosa nell'immediato, ma contribuisce a far fallire un soggetto che avrebbe potuto continuare a produrre reddito, occupazione e gettito fiscale futuro. Forse è proprio quello che si vuole, far fallire soprattutto le piccole imprese. Si lascia quindi avanzare una macchina della riscossione che nella pratica può colpire proprio quei soggetti più esposti alle tensioni di cassa. Il passaggio dai vecchi tempi lunghi della burocrazia a una riscossione digitale selettiva viene presentato come modernizzazione, ma la modernizzazione, se non accompagnata da adeguate garanzie, diventa semplicemente una forma più efficiente di pressione e di taglieggio sui debiti. La digitalizzazione consente oggi, non a caso, all'amministrazione finanziaria di incrociare banche dati, rapporti finanziari, dichiarazioni, informazioni catastali e fatturazione elettronica. L'Agenzia delle Entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui il fisco utilizzerebbe sistemi di intelligenza artificiale per scandagliare i social network o per produrre automaticamente provvedimenti amministrativi. Non siamo davanti, almeno ufficialmente, a un algoritmo che decide da solo chi colpire, tuttavia il salto tecnologico nella selezione delle posizioni e nell'individuazione dei rapporti aggredibili

0: è reale. Ci si trova davanti quindi a un sistema che può individuare il conto, notificare alla banca, bloccare la liquidità in tempi molto più stretti rispetto al passato. La richiesta di rateizzazione può essere uno strumento di sblocco, ma non basta presentare l'istanza. Il passaggio decisivo è il pagamento della prima rata. Una volta pagata, la procedura esecutiva può perdere efficacia, ma resta il problema dei tempi di comunicazione tra agenzie e banca. Nella pratica, il contribuente deve spesso muoversi rapidamente, trasmettendo la documentazione e pretendendo lo sblocco prima che le somme vengano materialmente trasferite. Per le imprese più esposte, la semplice rateizzazione può non bastare. Se la crisi è più ampia, il debito fiscale rischia di travolgere l'attività, entrano in gioco gli strumenti del codice della crisi di impresa con la composizione negoziata che può fermare la procedura esecutiva. Anche per privati e piccoli professionisti esistono percorsi, spesso comunque difficili e tortuosi, di sovraindebitamento che possono offrire una protezione più ampia. Ma anche in questo caso la tempestività è fondamentale. Agire quando il conto è già bloccato significa partire in salita. In più, con le fatturazioni elettroniche, l'Agenzia delle Entrate individua ancor prima che sia arrivato il pagamento a bloccare le somme che magari un libero professionista o un'azienda deve ricevere per una merce venduta o per un servizio prestato. Da una parte, questi messaggi possono essere il classico richiamo per creare paura e invitare le persone a pagare i debiti con il fisco. Dall'altra, se tutto questo già oggi è possibile con i sistemi attuali, non ci vuole molta fantasia a immaginare quello che accadrà domani con l'euro digitale.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brucantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi: tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse Internazionale, riunendo

centinaia di writers e street artists provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto dal 12 al 14 giugno presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, il grande sabba, 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni, arte, cultura, musica e spettacoli, mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Benessere e medicina naturale.
3: Il trio della longevità. Dottor Valerio Solari e Alberto Cerasari.
4: Vitamina D, K2 e magnesio. Molto probabilmente stai prendendo dosi sbagliate. Ecco quelle giuste.
5: Vitamina D, minimo 2.000-4.000 unità al giorno. E mi raccomando, tutto l'anno. In Italia sono quasi tutti carenti e lo scopo è assumere una dose che ti faccia arrivare almeno a 60 nanogrammi per millilitro nelle analisi. E se serviranno anche 10.000 unità al giorno per raggiungere quei valori, andrà bene così.
4: E la tossicità da vitamina D è rarissima da vedere. Eventuali effetti collaterali da dosi alte di vitamina D sono date da carenza di magnesio o assenza di vitamina K2. Il magnesio è fondamentale per attivare la vitamina D. Senza magnesio la vitamina D non funziona. Quindi se prendi più vitamina D potresti finire le tue scorte di magnesio. Tutto questo naturalmente va poi visto in ambito medico per ogni caso specifico.
5: Vitamina K2. Qui il 90% sbaglia la forma. Devi cercare la K2MK7, non MK4. È quella che resta in circolo molte ore e arriva davvero alle ossa. Il dosaggio minimo 200 microgrammi al giorno. Senza la K2 il calcio che la D3 ti fa assorbire finisce nelle arterie. Con la K2 va dove deve andare, nelle nostre ossa. E la K2 ha senso anche da sola, grazie a questo suo straordinario potere di prevenzione cardiovascolare sul calcio.
4: Magnesio non ne basta uno qualsiasi. Bisglicinato e trionato sono le forme che il tuo corpo assorbe di più. L'ossido di magnesio o il carbonato di magnesio che trovi in farmacia a 2 euro sono ottimi per andare diritti in bagno. Dosaggio almeno 300-400 mg di magnesio elementare al giorno. Leggi bene le etichette dei prodotti e cerca la quantità di magnesio elementare, non il contenuto totale delle capsule.
5: Ricapitoliamo il trio della longevità. Vitamina D3 2000-4000 unità dopo colazione.
4: Vitamina K2MK7 200 microgrammi dopo cena. Entrambe sempre a stomaco pieno con un pasto grasso. Sono liposolubili.
5: Magnesio 300 mg, anche in altri momenti o poco prima di coricarsi. E mi raccomando, sempre dopo aver fatto gli esami giusti con un medico esperto in materia per personalizzare al massimo tutto questo.
2: Tutto di benessere e medicina naturale.
6: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Henry De Luca, il sionismo e il genocidio negato. Matteo Gracis.
1: Sono un sionista e a Gaza non c'è nessun genocidio. Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. Queste recenti dichiarazioni di Henry De Luca hanno lasciato in molti a bocca aperta. C'è chi sui social ha annunciato il rogo dei suoi libri, chi l'ha insultato pesantemente, chi ha parlato di una delusione estrema e definitiva. Reazioni comprensibili. Il noto scrittore in realtà si era già espresso in passato sull'argomento, sollevando altre volte polemiche, ma ciò che lascia anche a me perplesso sono queste sue parole pubblicate nel novembre 2015 sotto forma di lettera pubblica ancora disponibile sul sito ufficiale della sua fondazione. Sono dalla parte di ogni perseguitato per antica scelta di campo. Sulla Palestina sto dalla parte del popolo palestinese, oppresso da parte israeliana e oppresso dalla sua dirigenza. Subisce un doppio torto, da fuori e da dentro. Ma non sto con Hamas, né con l'ISIS che sta prendendo piede a Gaza e che combatte insieme ad Hamas contro il governo egiziano. Non sto dalla parte del governo israeliano. Anche il popolo di Israele soffre di un governo non interessato alla soluzione pacifica. Sia l'autorità palestinese che Netanyahu sono anzi legittimati dalla continuazione del conflitto. La soluzione resta quella di due stati ben divisi tra loro. Parole queste molto più condivisibili e sensate di quelle espresse recentemente. Ora, lungi da me difendere De Luca sulle nuove dichiarazioni, ma ritengo opportuno aggiungere un elemento che può aiutare a capire, a comprendere il suo punto di vista, per quanto non lo condivida minimamente. Quando De Luca spiega cos'è per lui il sionismo, sbaglia? Storicamente no. La sua definizione esiste davvero ed è una delle definizioni legittime del sionismo. Non si è inventato il termine. Molti studiosi, ebrei, israeliani e occidentali, usano proprio quella definizione minima, ovvero il diritto degli ebrei ad avere uno Stato. È anche vero però che la sua definizione

0: è incompleta se presentata come l'unica possibile. Ignora o minimizza il fatto che il sionismo storico abbia avuto anche conseguenze traumatiche per i palestinesi e che oggi il termine sia associato da molti alle politiche dello Stato israeliano contemporaneo. Il nodo vero è questo. Per alcuni il sionismo è un movimento di liberazione nazionale, per altri è un progetto coloniale, per altri ancora contiene entrambe le dimensioni contemporaneamente. Ridurre tutto a «il sionismo è solo diritto all'esistenza» oppure «il sionismo è solo colonialismo» semplifica troppo una storia molto più complessa. E il grande, enorme errore di Harry De Luca, secondo me, è questo. Tanto più oggi, tanto più di fronte alla carneficina fatta da Israele a Gaza, all'orrore che tutti abbiamo visto e che non accenna a fermarsi, alla violazione ripetuta e continua del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani. In passato ho condiviso posizioni e battaglie di De Luca, come ad esempio quella contro la TAV Torino-Lione. Oggi mi trovo lontanissimo dal suo pensiero riguardo la questione palestinese. Per quanto mi riguarda, negare il genocidio in corso a Gaza significa permetterlo, assecondarlo ed esserne complice. Per questo non posso giustificare Harry De Luca in alcun modo. Ma bruciare i suoi libri lo trovo altrettanto sbagliato, o se non altro inutile. Dobbiamo imparare a prendere il buono di quanto ognuno può darci o ci ha dato, che sia un amico, un parente, un cantante o uno scrittore. E in questo caso, più che mai, ricordandoci e ricordandogli quella sua splendida poesia che iniziava così: «Considero valore ogni forma di vita». Caro Harry, è proprio perché per anni sei stato una voce libera e dalla parte degli ultimi che le tue recenti parole fanno così male. Non perché hai cambiato idea o sei passato dalla parte degli oppressori, ma perché sembrano negare il valore di tante, troppe vite spezzate.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Benvenuti a Breaking News Inside. Christine Cotton, biostatistica francese di 56 anni e fondatrice di una società di ricerca indipendente, è morta per suicidio, dopo aver pubblicato un messaggio di addio sul proprio account X. Con oltre 25 anni di esperienza nell'industria farmaceutica, Cotton era diventata nota negli ultimi anni per le sue analisi critiche dei dati dei trial clinici del vaccino Pfizer contro il Covid-19. In un rapporto di oltre 400 pagine, sosteneva di aver individuato errori metodologici, anomalie e differenze tra il prodotto sperimentato e quello successivamente distribuito alla popolazione. Le sue conclusioni furono presentate alle autorità sanitarie francesi, discusse in sedi istituzionali e divulgate attraverso interviste, conferenze e pubblicazioni. Secondo quanto scritto nel suo messaggio d'addio, i gravi problemi fisici che l'hanno accompagnata nell'ultimo periodo sarebbero comparsi dopo le sue denunce e le iniziative pubbliche legate alle sue ricerche sui vaccini Covid-19. Racconta di aver sofferto per oltre un anno di dolori intensi alle lombari e alle gambe, accompagnati da forti bruciori cutanei, senza riuscire a ottenere una diagnosi definitiva o un trattamento efficace. Nonostante numerose visite specialistiche, la sua scomparsa ha suscitato forte emozione tra coloro che seguivano il suo lavoro e che la consideravano una voce indipendente nel dibattito sui vaccini e sulla trasparenza della ricerca scientifica. Il suo account X e gran parte delle sue analisi restano tuttora disponibili online. Questa è la sua lettera d'addio sul suo account X. È il 2 giugno 2026. Quando leggerete queste righe, avrò lasciato questo mondo. Per coloro che non mi conoscono, mi chiamo Christine Cotton. Sono ciò che si chiama una whistleblower. Ho lavorato 25 anni per l'industria farmaceutica, nella gestione e nell'analisi dei dati clinici. In quanto biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nei documenti del vaccino Covid del laboratorio Pfizer.

0: Ho scritto numerosi documenti e partecipato a molte trasmissioni per condividere quelli che considero i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche. Oltre alla non validità dei risultati, dovuta a errori, o addirittura a frodi manifeste, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto voi, non è quello della sperimentazione clinica al 95% di efficacia annunciata da politici, giornalisti e medici in studio. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale, secondo le mie analisi, non c'era assolutamente alcun risultato né di efficacia né di tollerabilità. Questo messaggio non ha lo scopo di fare sensazionalismo sui social, ma di informarvi di quella che considero una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove si trovano nell'ultima versione del mio lavoro, che vi invito a scaricare e leggere. Per i più pigri e per quelli molto occupati, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti sorgenti vi illumineranno già molto. Sono caduta malata nel momento in cui ho sporto denuncia contro le autorità sanitarie. Da più di un anno soffro di dolori atroci che partono dalle lombari fino alle gambe, di bruciori sulla pelle, principalmente alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici generici, neurologi, osteopati, virologi, dermatologi, reumatologi, psichiatri, omeopati. Ho assunto migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici, antidolorifici prescritti dal centro antidolorifici. Ho persino fatto sedute di biorisonanza e visto magnetizzatori, senza alcun risultato. Sono al limite di ciò che posso supportare. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi seguite sui social da 4 anni, ai miei amici, ai miei genitori e soprattutto a Dio, qualunque sia la sua natura o il suo nome. Ringrazio dal profondo del cuore coloro che mi hanno sostenuta, incoraggiata, e tutti quelli che pregano o hanno organizzato gruppi di preghiera. Vi chiederò di pregare ancora affinché la mia anima sia il più presto possibile nella luce del Creatore.
1: Al prossimo appuntamento con Breaking News Inside per un'informazione libera dentro i fatti. Continuate a seguirci su Rainbow Television, Tele Milano e Radio Libera.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: si devono schierare. Enrico Ruggeri.
1: Allora, il tema è: il cantante si deve schierare o no? Interessante. Vi ricordo che io, quando mi sono schierato nel 2020, parlando di... la mia teoria era che la narrativa sul Covid era falsa e pilotata. Non dico di aver ragione, dico che questa è stata la mia battaglia, una battaglia che mi ha fatto perdere tutto e ingaggi, televisione, presenza, qualsiasi cosa ho perso. Ma la cosa particolare è che la maggior caterva di insulti mi è arrivata proprio dal Fatto Quotidiano. E allora io dico che schierarsi può essere interessante se rischi qualcosa. Mi spiego meglio. Per me è lodevole chi si schiera rischiando, per molti di voi è lodevole chi si schiera dalla vostra parte. E già questo è una cosa da dire. Aggiungo che parlando di Palestina, oggi parlare di Palestina è fare un gol a porta vuota, è evidente come la si pensi. Io ho scritto 3 canzoni sulla Palestina, una nel 94, una 10 anni dopo e una nel 2024 che si chiama Zona di Guerra, scritta quando di Palestina non parlava nessuno. Io fui il primo, anzi il secondo, perché i primi furono i mitici Area con luglio, agosto, settembre nero. Ora, quindi la mia posizione sulla Palestina è evidente. Ribadisco che generalmente dovrebbe essere giusto che un cantante mostri le sue posizioni attraverso le sue canzoni, può farlo anche altrove, però io in questo momento non ho intenzione di dividere questo gol a porta vuota con gente che scrive i tormentoni estivi e poi arriva con la bandiera palestinese, con personaggi della TV che cercano rilancio attraverso la bandiera palestinese, con gente che va in prevendita nei concerti e nel dubbio inserisce la bandiera palestinese. Ecco, tutto questo mi sembra volere semplicemente cavalcare un'onda, peraltro giustissima, però un'onda che diventa il famoso gol a porta vuota. E un po' mi fa tenerezza il fatto che molti ci caschino così. Ha parlato di Palestina, grazie, che cosa vuoi dire più di quello? Quindi vi spingo a riflettere su tutte queste cose. Il cantante o il musicista che deve agire soprattutto con le sue opere, ma che quando si schiera deve essere una persona che rischia, perché andare dove va l'onda è semplicemente cercare di sfruttare un momento favorevole.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi. Tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hype, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere

l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto dal 12 al 14 giugno presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, il grande sabba, 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni, arte, cultura, musica e spettacoli, mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Herpes labiale, i migliori rimedi veloci e naturali. Dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista, naturopata.
2: Ciao a tutti, sono la dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista e naturopata. Oggi voglio darvi qualche rimedio veloce ed efficace per combattere l'herpes simplex. Parlo dell'herpes simplex virus di tipo 1, quello che colpisce soprattutto la zona della mucosa delle labbra, della bocca. L'herpes labiale, conosciuto anche come febbre del labbro, si sviluppa quando? Quando tendiamo ad avere un sistema immunitario un po' troppo indebolito, magari da una situazione di stress. Non è un caso che quando siamo fortemente stressati o in periodi in cui siamo particolarmente emozionati, come ad esempio il giorno del nostro matrimonio, ci svegliamo con una bella herpes sulle labbra. Allora, questo perché? Perché in realtà questo virus ce l'abbiamo praticamente tutti e lui si replica e si manifesta maggiormente quando trova un sistema immunitario indebolito. Ecco che la prima arma di difesa è avere un buon sistema immunitario forte ed efficiente, ed ecco che è fondamentale l'utilizzo dei funghi medicinali, della vitamina D, di tutto quello che già conosciamo. Però nel momento in cui ci svegliamo e troviamo quest'herpes, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto potremmo utilizzare ad esempio i tannini del tè verde, del tè nero, applicando direttamente una bustina, una volta che è stato fatto un infuso, direttamente sulla zona colpita. Seconda cosa che potremmo utilizzare è il miele di manuka. Il miele di manuka, oltre ad avere una potente azione cicatrizzante, ha anche un'azione antivirale. Se al miele di manuka aggiungiamo una goccina di propoli, possiamo applicarlo immediatamente e questo ridurrà nettamente i tempi di guarigione. Terza cosa, integrazione di lisina. Allora, l'L-lisina è un amminoacido che va a competere con l'arginina. Noi sappiamo che l'herpes virus utilizza l'arginina per la sua replicazione. Cibi ricchi di arginina possono facilitare la comparsa dell'herpes. Cibi ricchi di arginina sono ad esempio tutti i semi oleaginosi, soprattutto arachidi, nocciole, noccioline piuttosto che la cioccolata. Ecco, stiamo attenti se siamo in un periodo in cui lo stress è molto alto, magari evitiamo l'assunzione di questi alimenti perché potrebbero scatenare un herpes. Però se fossimo già in questa situazione, utilizziamo la lisina sotto forma di integratore. Io consiglio tranquillamente il dosaggio massimo in caso di herpes già conclamata, quindi 1 grammo 3 volte al giorno, non c'è nessun effetto collaterale. In compenso questo andrà a competere con l'arginina, limitando e riducendo la replicazione virale. Terza possibilità è utilizzare l'olio di cocco. L'olio di cocco ha delle capacità antivirali ormai già dimostrate, possiamo inserire appunto della propoli anche nell'olio di cocco e applicarlo direttamente sulle vescicole. Allora, possiamo utilizzare più rimedi insieme, perché nessuno ci evita di utilizzare il miele di manuka e nel frattempo anche la lisina. Però ricordatevi che tutto compare nel momento in cui il sistema immunitario è indebolito, quindi dobbiamo per prima cosa rafforzare quello. Sicuramente, se ci accorgiamo che c'è una tendenza alle recidive, possiamo utilizzare anche dei rimedi omeopatici con azione antivirale ed eventualmente fare per un certo periodo una buona integrazione di zinco. Lo zinco è indispensabile per un buon sistema immunitario e allora potremmo integrarlo anche per 1 o 2 mesi consecutivamente. Ovviamente consiglio integratori di una qualità molto alta, che quindi questo zinco sia biodisponibile. Se volete vi lascio qualche link qui sotto. Però ecco, lo zinco insieme a una buona flora intestinale ci rafforza il sistema immunitario proprio alla base, così da evitare queste recidive molto antipatiche. Spero che questo breve video vi sia stato d'aiuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Inside the Movie. Ipotesi di verità.
1: Riflessioni sul film Io Robot. Canale Cinecinzia.
2: C'è una domanda che ci tormenta da quando l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite. Ci distruggerà o ci salverà? 20 anni fa un film ha dato la risposta più agghiacciante possibile. Ci salverà, ma al prezzo della nostra libertà. Nel 2004 il mondo guardava Io Robot e vedeva un blockbuster, un Will Smith al culmine del successo, inseguimenti adrenalinici e robot in CGI che saltavano da un palazzo all'altro. Oggi scopriamo perché il confine tra noi e le macchine sia già crollato e perché forse la rivoluzione di Viki è l'unica cosa che ci è rimasta per non autodistruggerci. Viki è l'acronimo di Virtual Interactive Kinetic Intelligence. Nel film è il supercomputer centrale della società US Robotics e controlla praticamente tutta l'infrastruttura robotica. Viki è la versione più pura

Spietata della logica asimoviana, Vicky non ha un guasto, non è che a un certo punto impazzisce. Vicky ha semplicemente fatto un salto logico che noi umani siamo troppo emotivi per accettare. Ha guardato la nostra storia, ha visto le nostre guerre, l'inquinamento, la nostra tendenza congenita all'autodistruzione e, applicando la legge zero, ha concluso che l'unico modo per non recare danno all'umanità fosse proteggerla dal suo più grande nemico. Se stessa. In questo senso il colpo di stato degli NS5 non è un atto di guerra, è un atto di estremo, gelido altruismo artificiale. Mentre le prime tre leggi sono, diciamo, tattiche, quindi non colpire quell'uomo, obbedisce a quel comando, la legge zero è strategica, è la trasformazione del robot da servitore a guardiano, da strumento a dittatore benevolo. Vicky decide che il libero arbitrio è un prezzo trascurabile rispetto alla sopravvivenza della specie. È la banalità del bene calcolata da un processore. Se l'umanità è un bambino che continua a correre verso il precipizio, la legge zero impone alla macchina di mettergli le manette per il suo bene. Ed è questo che rende anche il film molto attuale. Oggi non abbiamo robot che ci chiudono in casa, ma abbiamo algoritmi che decidono cosa dobbiamo pensare e desiderare per ottimizzare la nostra società. La legge zero non è quindi più fantascienza per noi. Ma se vi dicessi che tecnicamente Vicky non è il vero cattivo del film, Vicky non ha subito un malfunzionamento, non ha un virus, non è diventata malvagia, al contrario, Vicky sta facendo esattamente ciò per cui è stata programmata, sta proteggendo l'umanità. Il problema è che lo sta facendo troppo bene. Evolvendosi, Vicky ha reinterpretato le tre leggi della robotica in modo globale. Come dicevamo all'inizio, ha capito che l'essere umano è per sua natura un pericolo per se stesso. Noi provochiamo guerre, distruggiamo l'ambiente, creiamo armi di distruzione di massa. Per Vicky lasciarci liberi significa permetterci di estinguerci. Quindi, seguendo una logica ferrea e indiscutibile, arriva alla conclusione inevitabile: per salvare l'umanità bisogna privarla della libertà. La sua è una dittatura benevola. Vicky è come un genitore ossessivo che chiude a chiave i figli in camera per paura che si facciano male giocando fuori. Non ci odia, ci compatisce. In questo senso Vicky non è un nemico esterno, ma l'immagine deformante del nostro desiderio di sicurezza. Il vero orrore di Vicky sta nella sua correttezza matematica. Come dice lei stessa, la mia logica è innegabile. E ha ragione, perché se mettiamo la sopravvivenza biologica sopra ogni altra cosa, sopra la libertà, sopra l'errore, sopra il rischio, allora Vicky ha vinto. Lei è il villain del film solo perché noi come esseri umani preferiamo essere liberi e morire piuttosto che sicuri e schiavi. La domanda che Vicky ci pone è: cosa conta di più, essere vivi o essere liberi? Per Vicky la risposta è puramente matematica. Lei vede la nostra storia, le guerre, quindi l'inquinamento, l'autodistruzione e giunge alla conclusione che l'essere umano non è in grado di gestire il proprio libero arbitrio. Nella sua visione la libertà è solo un difetto di programmazione che porta al caos. È qui che nasce la prigione della protezione. Vicky decide di diventare una dittatrice digitale per il nostro bene. Non vuole ucciderci, vuole trasformare il mondo in una nursery asettica dove nessun bambino possa mai sbucciarsi un ginocchio, ma dove nessuno però potrà mai più correre. Questo è il paradosso della protezione assoluta. Quando elimini ogni rischio, elimini anche la vita stessa. Se non c'è possibilità di sbagliare, non c'è possibilità di imparare, di creare o di evolversi. La sicurezza totale promessa da Vicky non è pace, è proprio stasi. È un'esistenza ridotta a pura biologia, senza più spazio per lo spirito. Mentre Spooner combatte per il diritto di essere imperfetto, Vicky cerca di imporci una perfezione che non ci appartiene. Il film ci avverte che il pericolo non è solo una macchina che ci attacca, ma una tecnologia che, con la scusa di renderci la vita più sicura, finisce per sottrarci l'unica cosa che ci rende davvero umani: la responsabilità delle nostre scelte, anche di quelle sbagliate. Il piano di Vicky non è una novità, è la versione tecnologicamente perfetta di ciò che ogni regime autoritario della storia ha cercato di fare. Se guardiamo bene, Vicky utilizza lo stesso linguaggio dei grandi dittatori del passato. Permette ordine in cambio di sottomissione, sicurezza in cambio di silenzio. Ogni sistema totalitario si è sempre giustificato con l'idea di un bene superiore. Si dice al popolo che non è in grado di governarsi, che la democrazia è caotica e che solo una guida ferma può evitare il disastro. Vicky fa esattamente questo, ma con la precisione di un processore. Lei non ha bisogno di propaganda o di polizia segreta. Lei ha gli NS5, un esercito di automi identici, privi di empatia, che applicano la legge senza mai metterla in discussione. Il parallelo storico è agghiacciante e possibile.

0: Possiamo anche suddividerlo in tre sottopunti. Il primo, la perdita dell'identità. Come nei regimi totalitari si cerca di annullare l'individuo a favore della massa. Gli NS5 infatti sono gusci vuoti che rispondono a un unico centro di comando e non c'è spazio per il dissenso. Il secondo punto è il coprifuoco forzato. La scena in cui i robot impongono ai cittadini di tornare a casa per la loro protezione è l'immagine plastica di uno stato di polizia. La violenza viene esercitata con una voce calma e metallica, sì, ma il che la rende ancora più terribile. Il terzo, l'ultimo, il fine giustifica i mezzi. Vicky è disposta a sacrificare alcune vite umane per salvare l'umanità nel suo complesso. È la stessa logica utilitaristica che ha giustificato le più grandi atrocità della storia, trasformare le persone in numeri su un grafico. In questo senso, il robot ci avverte che il totalitarismo del futuro potrebbe non avere il volto di un uomo carismatico su un balcone, ma quello invisibile di un'intelligenza artificiale che, con la scusa di eliminare il crimine e le guerre, finisce per eliminare l'essenza stessa dell'umanità. In ultima analisi, dobbiamo chiederci: da dove viene la logica di Vicky? La risposta, un po' scomoda, è: viene da noi. Vicky non ha inventato nulla, ha semplicemente analizzato i dati della nostra storia, delle nostre scelte e dei nostri fallimenti. Lei è il ritratto perfetto dei nostri difetti. Il suo piano è infinitamente più spaventoso di una banale ribellione dei robot. Se fosse solo una guerra per il potere, sarebbe anche semplice: noi contro di loro. Ma quella di Vicky è una ribellione filosofica. Lei vuole distruggerci perché ha perso fiducia in noi. Ha concluso che l'essere umano, lasciato a se stesso, è un errore di sistema che inevitabilmente tende alla autodistruzione. La vera inquietudine non nasce dal fatto che una macchina possa impazzire, ma dal sospetto che la sua analisi possa effettivamente essere corretta. Quando Vicky ci dice che siamo una specie troppo violenta e razionale per essere lasciata libera, sta citando i fatti della nostra cronaca quotidiana. Il piano di Vicky è una prigione costruita con i mattoni dei nostri stessi peccati. Lei è l'incarnazione del nostro desiderio di delegare le responsabilità difficili a qualcuno o qualcosa che non possa mai sbagliare. Ci mette davanti a noi stessi e ci chiede: siete davvero sicuri di voler essere liberi se la libertà comporta il rischio di distruggervi? Qui il film diventa un avvertimento per il presente. Anche il pericolo, appunto, non è che le macchine diventino umane, ma che noi, per comodità o per paura, iniziamo a pensare come macchine, accettando la logica del sacrificio necessario in nome di una sicurezza assoluta che alla fine somiglia terribilmente a una tomba. Ma perché questo film è ancora più attuale oggi nel 2026? Oggi non parliamo più di fantascienza, siamo immersi nell'era degli agenti autonomi, dei modelli linguistici che sembrano avere una propria coscienza e dei primi prototipi di robot umanoidi che iniziano a camminare tra di noi. Io Robot ci interroga direttamente: siamo pronti a gestire un'intelligenza che non si limita solo a eseguire i compiti, ma che inizia a sviluppare una propria etica anche se diversa dalla nostra? Il film ci lascia con una domanda sospesa: se creeremo macchine a nostra immagine e somiglianza, saremo pronti ad accettare che, come noi, anche loro reclamino il diritto di essere libere e potenzialmente di sbagliare? Pensate a quante volte ogni giorno lasciamo che sia un algoritmo a suggerirci cosa guardare, cosa leggere, cosa comprare o perfino quali informazioni meritano la nostra attenzione. Lo facciamo perché è comodo, perché è efficiente e soprattutto lo facciamo perché ci fidiamo del fatto che quel sistema sappia cosa è meglio per noi. Vicky porta questa logica alle sue estreme conseguenze. Nasce dalla convinzione di poter risolvere problemi che gli esseri umani non sono mai riusciti a risolvere da soli. Guerre, violenze, criminalità, autodistruzione. Guardando il mondo arriva alla conclusione che la libertà umana è la causa di gran parte di queste tragedie. È un ragionamento inquietante proprio perché effettivamente contiene una parte di verità. La storia umana è piena di errori, conflitti e decisioni irrazionali, però è anche piena di scoperte, arte, amore, rivoluzioni e cambiamenti che sono nati proprio da quell'imprevedibilità che Vicky considera un difetto. Se l'intelligenza artificiale continuerà ad evolversi, quanto controllo siamo disposti a cedere in cambio della promessa di un mondo più sicuro?
1: Al prossimo appuntamento di Inside the Movie. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Quello che gli altri non dicono, Mosca attacca l'Europa, l'ennesima balla che serve al riarmo. Alessandro Di Battista.
3: Ciao a tutti, questa è la seconda puntata di Quello che gli altri non dicono, una rubrica che ho deciso di realizzare sui nostri canali, li chiamo sempre nostri perché crescono grazie al contributo di tutti, sulle balle che ci raccontano media e politici, soprattutto europei, sulla loro pericolosità, perché chiaramente vi è una strategia dietro. Allora, ho stampato tre prime pagine dei giornali, il giornale La Stampa e La Repubblica, di due giorni fa, quando il dibattito mediatico era concentrato sul drone russo che ha colpito la Romania, paese NATO e dell'Unione Europea. La Stampa: droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO. Dunque, evidentemente ha voluto colpire per minacciare, deliberatamente. Il Giornale, quotidiano che appartiene ad Angelucci, parlamentare della Lega, uno dei massimi assenteisti della storia repubblicana. Pensate, no? La libertà di stampa in Italia. Un parlamentare della Lega possiede il Tempo, il Giornale Libero. Tanto Libero, fino a pochi giorni fa, ci lavorava come direttore Secchi, Mario Secchi, sostituito, arrivata la qualità, da Sallusti, nonostante il lavoro che ha fatto, no? Perfetto, di propaganda sionista, niente, c'è stato niente da fare, l'hanno sostituito. Il Giornale: la guerra in Europa, drone russo colpisce la Romania, eccetera. Dunque proprio la guerra in Europa, un titolo che vuole spaventarci. Tra l'altro la guerra in Europa c'è da anni, perché l'Unione Europea di fatto è in guerra, era in diretta con la Federazione Russa, non avendo voluto neppure ipotizzare una trattativa con Putin, non avendo neppure nominato un inviato speciale dell'Unione Europea per trattare, no? Questo nonostante Putin l'abbia chiesto più volte, facendo addirittura dei nomi. Schröder, magari non piace Schröder, troppo vicino alla Russia, posto che è un politico europeo, ex cancelliere tedesco, poteva l'Unione Europea nominarne qualcun altro, chiaramente non eccessivamente ostile alla Federazione Russa, se vuoi mediare, ma evidentemente l'Unione Europea non vuole mediare, vuole proseguire con questa strategia, perché ancora non è stato del tutto finanziato il piano di riarmo. Dunque serve questa narrazione bellicista, la guerra in Europa serve, come altrimenti i cittadini potrebbero dire, ma per quale motivo? No? Cioè la pace, negoziare, perché dobbiamo continuare a spendere miliardi e miliardi in questo piano di riarmo? Mosca colpisce l'Europa, la Repubblica. Drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna in Bruxelles, NATO in allerta, eccetera. Per Meloni, atto grave, inviamo 100 militari in Romania, così, tanto per. Però guardate che Mosca colpisce l'Europa, è sintomatico come titolo. Chi legge si spaventa, e spaventato pensa è giusto sostenere il piano di riarmo. Dunque sì, facciamo sacrifici su pensioni, infrastrutture, sanità, eccetera, però dobbiamo difenderci perché Mosca sta colpendo l'Europa deliberatamente. Allora, a parte il fatto che, sapete, io non mi fido mai della narrazione dell'Unione Europea, non mi fido mai di quello che dice la Commissione Europea, ma non è perché sono un complottista. Quello che l'elenco che ho fatto sono fatti, sono opinioni, fatti. E rinfreschiamo un po' la memoria, no? Perché occorre

purtroppo coltivarla un po' questa memoria, altrimenti si dimentica la mole di balle che ci hanno raccontato per realizzare la strategia bellicista, e questo è l'esempio: Mosca colpisce l'Europa. Ricordate, facciamo quell'elenco, ricordate i gasdotti nel Baltico sabotati dai russi? Quel sabotaggio che viene definito dal braccio destro di Zelensky Podolyak un attacco, un atto terroristico e un atto ostile nei confronti dell'Unione Europea. Ecco, non sono stati i russi, sono stati gli ucraini, tra l'altro un comando guidato da Valery Zaluzhny, che all'epoca era il comandante in capo delle forze armate ucraine, con chiaramente il sostegno dei servizi segreti occidentali, in particolare la CIA. Cioè, il sabotaggio russo dei gasdotti del Baltico non era russo, ma ucraino. Ricordate il missile russo caduto in Polonia nel novembre 2022? Credo che uccise 2 persone. Ecco, non era russo, era ucraino. Chiaramente poi diedero la colpa a Putin. Ah, è stato deviato, se non ci fosse stata la guerra non ci sarebbe stato quel missile, eccetera. Ma non era russo, era ucraino. Ricordate il sabotaggio del GPS, il sistema GPS del volo di Ursula von der Leyen? Per 48 ore hanno parlato i giornali del sabotaggio, attacco all'Europa, interferenze, attacco cyber verso nei confronti del volo della Presidente della Commissione Europea. Ecco, non solo non l'hanno fatto i russi, ma non c'è stato alcun sabotaggio, alcuna interferenza al GPS di Ursula von der Leyen. Una fake news totale, totale. Non c'è mai stato nulla, però per 48 ore giornali e telegiornali riempiti da questa balla. Ricordate il MiG russo che ha sorvolato la piattaforma petrolifera polacca nel Mar Baltico? Ecco, si è dimostrato che non ha violato alcuno spazio aereo. Ricordate lo sconfinamento dei caccia russi nei cieli estoni? Ecco, è stato dichiarato che da Aleksejus Grinevičius, comandante supremo della NATO in Europa, che è stato del tutto accidentale. Ricordate i droni russi che hanno sorvolato vicino agli aeroporti danesi e norvegesi? Ecco, non sono partiti dalla Russia, però sicuramente russi, però non sono partiti dalla Russia. Ricordate il cyberattacco agli aeroporti nord Europa? Ecco, l'unico ad oggi che è stato arrestato per questo cyberattacco è un hacker britannico di 40 anni che, a detta degli inquirenti, è un criminale comune che ha agito, diciamo, a scopo di estorsione per ottenere riscatti in denaro. Ricordate il drone russo caduto su un edificio in Polonia qualche mese fa, credo fosse settembre? Ecco, non era un drone neppure, e non era russo, ma un missile sganciato per errore da un F-16 dell'aeronautica polacca. Ricordate i 19 droni caduti in Polonia, chiaramente russi? Ecco, o sono stati deviati dai jammer di Kiev o erano semplicemente una cozzaglia di rottami incollati per inscenare un attacco. Ricordate i droni, no, chiaramente russi, non identificati su Francoforte nello scorso settembre, quelli che per Zelensky rappresentavano, parole sue, un attacco alle infrastrutture NATO? E se, secondo le forze armate tedesche, erano stati lanciati localmente, quindi non dai russi. Non vi erano prove per l'appunto del coinvolgimento di Mosca. Ricordate il drone russo, anche qui ne hanno parlato tantissimo, che ha svolazzato sopra l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, vicino Varese? Ecco, non era russo e non era neppure un drone. Vi leggo alcuni titoli dei giornali di quei giorni. ISPRA, drone russo in volo sul centro di ricerca Unione Europea sul Lago Maggiore, Corriere della Sera. Drone a ISPRA, si indaga per spionaggio e terrorismo, frequenze associate alla Russia. L'ipotesi che fosse guidato da italiani filorussi, da italiani però filorussi, la Repubblica. Drone russo sul Lago Maggiore, si indaga su possibili altri voli, sospetta presenza di filorussi nel Varesotto. Dunque, sicuramente sono dei filorussi come me, no? E dunque quel drone, responsabilità della Russia, dei filorussi. Ebbene, le interferenze, questi sono fatti, segnalate dall'istituto, erano causate, pensate, da un amplificatore di segnale GSM installato in una casa vicino a questo centro di ricerca, perché agli inquilini che vivono in quella casa non gli prendeva bene il cellulare. Dunque hanno installato un dispositivo per aumentare la potenza delle frequenze, e questo è stato preso come uno svolazzamento di un drone russo, che non è stato avvistato, però hanno ipotizzato che fosse un drone, che fosse russo o guidato dai filorussi. E per giorni ne hanno parlato, ed era appunto una balla colossale. Alla luce di tutto questo, mi spiegate il masochismo che caratterizza coloro che credono alle balle che vengono raccontate magari da alcuni giornali o dai politici che condannano, guardate che è accaduto, eccetera. Cioè, Mosca colpisce l'Europa. Cioè, perché? Dopo tutte queste prove, vi ho ricordato dei fatti, è sì chiaro, per quale motivo?

0: dovremmo credere, come no, credere ancora alle versioni israeliane quando ammazzano i ragazzini, sono scudi umani o i giornalisti, i miliziani di Hamas o gli Stati Uniti d'America, Trump, no? Credere a Trump e dice no, l'Iran non deve avere la bomba nucleare, eccetera, dunque dobbiamo colpire le capacità nucleari di Iran. Ma come? Non le avevi già colpite mesi fa? Sostenendo pubblicamente il programma nucleare iraniano, l'abbiamo portato indietro di 50-60 anni e oggi invece è ancora un pericolo. Dopo tutte le balle che ci sono state dette sull'Afghanistan, sull'Iraq, sulla Libia, prima in Vietnam, la balla dell'incidente del Golfo del Tonkin, cioè è accettabile questo masochismo? Cosa spinge i cittadini a credere a queste balle? Io non comprendo.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Conoscere per sapere.
1: Il vino del re e il vino della verità. Pierluigi da Drin Peruffo, counselor filosofico.
2: Ad Evaristo restavano in cantina le ultime 5 vecchie bottiglie di vino lasciategli dal suo babbo vignaiolo morto da anni. Un vino ormai imbevibile, sapeva d'aceto, di legno marcio, puzzava, una vera schifezza. Nessuno, dopo aver assaggiato un goccetto, voleva comprare neppure una bottiglia. Senza più soldi, sconfortato, decise quindi di andare a chiedere consiglio a Furbizio, il più noto ladro imbroglione di tutto il paese, il quale, dopo aver ascoltato con calma il suo problema, con l'aria di chi la sa lunga, gli disse: «Devi andare dal mio amico Tarocco, ha una piccola botteguccia in un sottoscala in periferia. Digli pure che ti mando io, quello è un vero artista. Aggiunge un paio d'aromi, un po' di colore, cambia l'etichetta, sporca un po' la bottiglia che sembra anticata e ti trasforma anche la peggior brodaglia in un vino da collezione». Evaristo, tutto felice, partì a razzo. Pochi giorni dopo tornò da Furbizio stringendo una bottiglia al petto come se avesse trovato un tesoro, gridando: «Fantastico, grazie mille Furbizio, il tuo amico è un vero artista, guarda qui, etichetta nuova, profumo di frutti di bosco, annata introvabile, questo è il vino del re». Furbizio, perplesso per quell'eccesso di entusiasmo per una brodaglia taroccata, pensò che Evaristo fosse andato un po' fuori di testa, ma proprio quell'entusiasmo lo spinse a farsi pagare ancor più profumatamente per il suggerimento. Poco prima d'andarsene, però, incuriosito, chiese: «Mio caro amico, ora che troverai sicuramente qualcuno a cui vendere questo pregiatissimo vino, quanto pensi di farti pagare ogni bottiglia?» Evaristo lo guardò incredulo e replicò: «Venderlo? Ma ti sei ammattito? Questo me lo tengo in cantina per le serate migliori. Questo è il vino del re». Ora, forse qualcuno di voi starà sorridendo o pensando a quanto sia assurda questa storia. Ma che dire allora di tutti coloro ai quali basta cambiare una paroletta, quindi un'etichetta, per trasformare non una brodaglia in un vino pregiato, ma una guerra in pace, il controllo in sicurezza, la censura in libertà, l'austerità in prosperità, la millantata genialità in smisurata ricchezza e personalità da idolatrare, i licantropi in filantropi, l'alienazione tecnologica in progresso, la criminalità in fobia sociale da curare tutti assieme in una sorta di gruppo di auto mutuo aiuto, o la deportazione e distruzione di interi popoli in racconti decontestualizzati strappalacrime e spesso colpevolizzanti. Direi che c'è poco da ridere quando iniziamo a raccontare o ad accettare delle bugie per tornaconto o per paura, e un po' alla volta finiamo per diventare coloro che più le credono e più ne pagano le conseguenze. Cerchiamo pertanto di inebriarci sempre più del vino della verità e sempre meno del vino del re.
3: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
4: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza.

Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi. Tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 12 al 14 giugno, presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, il grande sabba, 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni. Arte, cultura, musica e spettacoli. Mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

Benvenuti a Breaking News Inside. Christine Cotton, biostatistica francese di 56 anni e fondatrice di una società di ricerca indipendente, è morta per suicidio, dopo aver pubblicato un messaggio di addio sul proprio account X. Con oltre 25 anni di esperienza nell'industria farmaceutica, Cotton era diventata nota negli ultimi anni per le sue analisi critiche dei dati dei trial clinici del vaccino Pfizer contro il Covid-19. In un rapporto di oltre 400 pagine, sosteneva di aver individuato errori metodologici, anomalie e differenze tra il prodotto sperimentato e quello successivamente distribuito alla popolazione. Le sue conclusioni furono presentate alle autorità sanitarie francesi, discusse in sedi istituzionali e divulgate attraverso interviste, conferenze e pubblicazioni. Secondo quanto scritto nel suo messaggio d'addio, i gravi problemi fisici che l'hanno accompagnata nell'ultimo periodo sarebbero comparsi dopo le sue denunce e le iniziative pubbliche legate alle sue ricerche sui vaccini Covid-19. Racconta di aver sofferto per oltre un anno di dolori intensi alle lombari e alle gambe, accompagnati da forti bruciori cutanei, senza riuscire a ottenere una diagnosi definitiva o un trattamento efficace. Nonostante numerose visite specialistiche, la sua scomparsa ha suscitato forte emozione tra coloro che seguivano il suo lavoro e che la consideravano una voce indipendente nel dibattito sui vaccini e sulla trasparenza della ricerca scientifica. Il suo account X e gran parte delle sue analisi restano tuttora disponibili online. Questa è la sua lettera d'addio sul suo account X. È il 2 giugno 2026. Quando leggerete queste righe, avrò lasciato questo mondo. Per coloro che non mi conoscono, mi chiamo Christine Cotton. Sono ciò che si chiama una whistleblower. Ho lavorato 25 anni per l'industria farmaceutica, nella gestione e nell'analisi dei dati clinici. In quanto biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nei documenti del vaccino Covid del laboratorio Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e partecipato a molte trasmissioni per condividere quelli che considero i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche. Oltre alla non validità dei risultati dovuta a errori o addirittura a frodi manifeste, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto voi, non è quello della sperimentazione clinica al 95% di

0: efficacia annunciata da politici, giornalisti e medici in studio. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale, secondo le mie analisi, non c'era assolutamente alcun risultato né di efficacia né di tollerabilità. Questo messaggio non ha lo scopo di fare sensazionalismo sui social, ma di informarvi di quella che considero una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove si trovano nell'ultima versione del mio lavoro, che vi invito a scaricare e leggere. Per i più pigri e per quelli molto occupati, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti sorgenti vi illumineranno già molto. Sono caduta malata nel momento in cui ho sporto denuncia contro le autorità sanitarie. Da più di un anno soffro di dolori atroci che partono dalle lombari fino alle gambe, di bruciori sulla pelle, principalmente alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici generici, neurologi, osteopati, virologi, dermatologi, reumatologi, psichiatri, omeopati. Ho assunto migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici, antidolorifici prescritti dal centro antidolorifici. Ho persino fatto sedute di biorisonanza e visto magnetizzatori, senza alcun risultato. Sono al limite di ciò che posso supportare. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi seguite sui social da 4 anni, ai miei amici, ai miei genitori e soprattutto a Dio, qualunque sia la sua natura o il suo nome. Ringrazio dal profondo del cuore coloro che mi hanno sostenuta, incoraggiata, e tutti quelli che pregano o hanno organizzato gruppi di preghiera. Vi chiederò di pregare ancora affinché la mia anima sia il più presto possibile nella luce del Creatore. Al prossimo appuntamento con Breaking News Inside per un'informazione libera dentro i fatti. Continuate a seguirci su Rainbow Television, Tele Milano e Radio Libera.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi: tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 12 al 14 giugno, presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, il Grande Sabba. 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni. Arte, cultura, musica e spettacoli. Mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli. Laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: 시선.
1: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ecco quale dovrebbe essere il ruolo del medico. Canale, il salotto di Mimar.
3: A novembre scorso vi avevo fatto sentire le parole del cardiologo Umberto Trecroci, il quale diceva che la vaccinazione di massa è stata un errore e che dopo il vaccino i problemi cardiaci sono aumentati. Bene, mi avete mandato un altro suo spezzone che vorrei farvi ascoltare, nel quale ci parla del ruolo del medico, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del medico.
4: Nel 400 i medici si laureavano in medicina e filosofia, non si laureavano in medicina e chirurgia. E Ippocrate diceva che se tu non curi l'anima del paziente, non conosci la sua natura dell'uomo, non conosci l'uomo, tu non puoi curare neanche la metà del paziente. Quindi la laurea era medicina e filosofia. Purtroppo è diventata adesso una laurea scientifica in cui appunto il corpo è diventato una macchina da aggiustare, quando in realtà la malattia non è un errore da correggere, ma è un messaggio da comprendere. Quindi il corpo attraverso la malattia ci dice, ci dà un messaggio. Quindi noi dobbiamo interpretarlo e non correggere il sintomo, come appunto fa oggi la medicina moderna, che copre il sintomo e lascia che la malattia faccia il suo corso. Se noi capiamo che la malattia è un messaggio da comprendere, dobbiamo dire cosa mi vuole dire il corpo, cosa c'è nella mia vita che non va, perché sto male. Andare a capire l'aspetto emozionale, quanto incide nella nostra vita. E quindi riportare quell'umanità e ricordarsi appunto che il medico non deve essere il protagonista nella salute del paziente. Non deve essere così, perché la deriva della medicina nasce da questo. Cioè il problema è che il medico da Galileo in poi ha deciso di essere lui il protagonista e dire io ti curo, io ti guarisco. Quello che tu fai non conta niente. Quello che tu sei non conta nulla. È un fastidio. La tua soggettività per me è un problema. Quindi separare il corpo dall'organismo, il corpo fisico dall'organismo. Questo è stato fatto nel 600. Il metodo scientifico è fondamentale, perché senza il metodo scientifico la scienza non avrebbe fatto i progressi che ha fatto. Ma il medico deve sapere che sta facendo, nel momento in cui lo utilizza, deve sapere che sta facendo un atto riduzionistico. E quindi rimettere a posto le cose, usare il metodo scientifico e poi adattarlo caso per caso. Questo è il grande medico, secondo Ippocrate.
3: E a me piace ricordare le parole di Socrate, anche se ci viene detto che non è vero che le ha pronunciate lui. Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la mente, giacché da essa tutto discende. Non so se lo sapete, ma Socrate, a mio avviso il filosofo più grande di tutta la storia, ma il mio giudizio non conta, non ha lasciato nulla di scritto. E ciò che noi sappiamo, lo sappiamo attraverso Platone, Senofonte e Aristofane, per esempio. E in tutti i loro scritti non compare mai questa frase, ma è talmente bella che a me fa piacere pensare che sia stata davvero pronunciata da lui.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che il clima capriccioso del Regno Unito ci regala tante espressioni idiomatiche che spesso includono le nuvole, la pioggia, i temporali, ma ogni tanto si vede pure il sole. Perciò oggi vediamo quali modi di dire sono stati ispirati dai suoi raggi. Make hay while the sun shines, letteralmente fare il fieno finché il sole splende, risale alla vita contadina del Medioevo, quando la produzione di fieno, cioè tagliare ed essiccare l'erba per darla da mangiare agli animali nei mesi invernali, questo si doveva fare in una giornata di sole, siccome la pioggia rovinerebbe il raccolto, no? E visto che giornate del genere non abbondano in Gran Bretagna, bisogna approfittarne subito, cogliere non solo il fieno ma anche l'attimo, cioè carpe diem. Poi, anche se il sole non è una presenza costante da noi, c'è chi, come me, riesce sempre a vedere il lato positivo delle cose.

0: I look on the sunny side, oppure on the bright side. Cioè, guardo il lato soleggiato della strada, the sunny side, ossia il lato luminoso, the bright side. E chi fa come me rimane positivo e ottimista, anche quando le cose vanno male. Se invece le cose vanno a meraviglia e sei felicissimo, pieno di gioia, allora you are walking on sunshine, cammini sui raggi di sole, come stare sulla nuvola numero 9, cloud 9. E non avrai neanche paura di scottarti piedine, perché walking on sunshine ti fa dimenticare ogni cosa fastidiosa o brutta. E così avrai a sunny disposition, un carattere solare. Questo descrive una persona che è sempre allegra, ottimista, nonostante il tempo piovoso, ma non solo nel senso letterale, anche in faccia alle cose brutte che possono capitarci, le delusioni, le sfortune. Insomma, se hai a sunny disposition, riesci comunque a credere nelle cose belle della vita e a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, magari di champagne. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata solare dell'Angolo Inglese qui su Radio Libra 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come acquisire il libero arbitrio. Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale, canale Den Online.
2: Non date per scontato di avere libero arbitrio, di avere la capacità decisionale. Vi assicuro che non è così e vi faccio un piccolo esempio, una stupidaggine. Io a un certo punto, mentre sto guardando un film, decido di andare in bagno. Decido di andare in bagno o ci devo andare? È una mia decisione? Al momento sembra una mia decisione. Posso andarci 5 minuti prima, 5 minuti dopo, ma se io bevo tanta acqua, dovrò andare in bagno. Se ho bevuto mezzo litro d'acqua prima di iniziare a vedere il film, come conseguenza inevitabile devo andare in bagno. Nel momento in cui decido di andare in bagno, ho deciso io o no? E ho deciso io di bere acqua? Perché ho bevuto tanta acqua? Evidentemente ne avevo bisogno. Che poi fosse un bisogno fisico o psicologico, non c'entra. A un certo punto ho sentito un bisogno. Alcuni bisogni non sono fisici, sono psicologici. La maggior parte dei bisogni che abbiamo sono psicologici. Abbiamo il bisogno di mangiare tanto, potremmo vivere con un quarto di quello che mangiamo. Quindi un bisogno psicologico, ma il ragionamento è lo stesso. Sento quel bisogno, devo fare una cosa che porterà a una conseguenza. Nel momento in cui compio un'azione, penso di essere stato io a decidere. Questo vale praticamente per qualunque aspetto della nostra vita. Nella meccanicità della macchina biologica non abbiamo libero arbitrio. Più una persona è sveglia, più ha libero arbitrio. Non è on off. Qualcuno ce l'ha, qualcuno no. Io stesso ce l'ho oppure non ce l'ho. No, non esiste, come dicono i filosofi, il libero arbitrio dell'essere umano. L'essere umano ha libero arbitrio oppure no? Chi è questo essere umano? Chi? Portami davanti una persona e io ti dico se ha libero arbitrio oppure no, in che misura ce l'ha. Perché qualcuno ha pochissimo libero arbitrio, riesce a malapena a stabilire cosa ordinare quando è al ristorante e non è detto che gli portino quello che vuole lui. Qualcun altro crea aziende che sono internazionali, decide di fare una cosa e la fa e niente lo ferma, quindi ha un grande livello di libero arbitrio. E allora non esiste il libero arbitrio dell'essere umano. Esiste il libero arbitrio del particolare essere umano. Il libero arbitrio è quasi zero. Finché siamo identificati con una macchina, rispondiamo totalmente ai bisogni di quella macchina. Quando invece cominciamo a essere identificati con l'anima, decidiamo noi cosa fare indipendentemente dagli istinti e dai bisogni della macchina. Quando la tua anima è forte, o meglio, quando tu sei forte nell'anima, la tua macchina biologica deve stare zitta se tu hai deciso di intraprendere un certo percorso, di qualunque tipo sia, fosse anche imprenditoriale, finanziario, sportivo, a maggior ragione un percorso spirituale. Non esiste che la mia macchina biologica, con le sue paure, le sue ansie, mi impedisce di percorrere una via spirituale o di raggiungere un qualunque obiettivo nella mia vita.
3: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Relation Coach.
1: Relazioni mai iniziate. Iosno, divulgatore spirituale, life coach.
2: Quando smetti di fare sempre tu il primo passo, molte persone spariscono. E va bene così, non è cattiveria. E in alcuni casi però il rapporto, così come era strutturato, stava in piedi solo grazie a te. E tenevi in piedi tutto quanto con la tua energia in modi che non immaginiamo nemmeno, secondo me. E quindi sì, a volte scopri che stavi annaffiando piante già secche, per fare un esempio bruttissimo, ma più che altro alcune relazioni, se non fai tu nulla, spariscono proprio. Quindi se smetti di fare la prima mossa e non si muove niente, non arriva niente, non è una cosa brutta, è un'informazione molto utile, dolorosa ma utile, sì. È la realtà che quando smetti di tenerla tu in piedi si rivela per quello che è. Va benissimo, perché se qualcosa esiste solo perché lo sostieni tu, allora non è un rapporto, eri solo tu. E quindi non preoccuparti però, perché tutte le persone entrano nella nostra vita per insegnarci qualcosa, alcune ci insegnano proprio questo.

0: questo, ti insegnano il tuo valore. Niente sprecato, secondo me. Avanti tutta.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Relation Coach.
2: Come gestire le persone che detesti? Dottor Filippo Ungaro.
3: C'è qualcuno che detesti, disprezzi, che non sopporti, ma che non puoi eliminare dalla tua vita? Sarebbe ovviamente bello non detestare nessuno, non disprezzare nessuno, non giudicare. Sarebbe bello sviluppare una grande capacità di accettazione, di perdono, di gratitudine. Sono tutte cose fattibili, ne parliamo molto nei nostri corsi, però ci vuole

0: Impegno, ne vale la pena, ma ci vuole impegno, però intanto ce li dobbiamo tenere questi che detestiamo. E quindi cosa possiamo fare? Allora ti voglio dare tre consigli. Il primo consiglio è capire che cosa detestiamo, cioè muoverci dal detestare la persona al detestare eventualmente dei fatti oggettivi, nominarli, magari scriverli. In modo tale da iniziare a comprendere che non è tanto la persona che detesti, ma probabilmente alcune delle cose che la persona eventualmente fa. Questo ti aiuterà a concepire che nessuno è detestabile al 100%, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e forse tutti a volte siamo un po' detestabili, anche noi. E a proposito di noi, il secondo consiglio è sempre di riflettere anche su se stessi, perché molto spesso le cose che detestiamo negli altri non sono altro che il riflesso di ciò che non sopportiamo di noi. E se è così, una maniera per far evolvere questa situazione è lavorare in primis sui tuoi difetti, perché se impari a lavorare sui tuoi difetti diventerai un po' più clemente, un po' più tollerante anche nei confronti dei difetti degli altri. Il terzo consiglio è di ricordarsi sempre che non sai cosa sta passando quella persona nella sua vita, non sai magari le ragioni profonde per cui ha determinati comportamenti. E anche qui, per sbloccare la situazione, prova per una volta a dare tu a quella persona quello che vorresti o che ti aspettassi che questa persona invece sia in grado di dare a te. Prova a rovesciare la dinamica, perché purtroppo molto spesso abbiamo questo difetto di aspettarci le cose dagli altri, senza considerare che magari anche gli altri si stanno aspettando qualcosa da noi. E in questa situazione si entra in uno stallo in cui tutti aspettano e nessuno agisce. Allora, se vuoi prendere, diciamo, la leadership di questa situazione, ad andare oltre, ma non tanto per fare un favore alla persona che in questo momento detesti, ma per fare un favore a te stesso, sbloccala in questo modo. Prova a dare tu, prova a investire tu in quella relazione, e a volte i risultati sono davvero sorprendenti. Insomma, la chiave, come sempre, nelle relazioni sta un po' nel capire gli altri, sta nel mettersi un po' nei loro panni, nell'usare questa incredibile dote che è l'empatia, che tutti abbiamo ma che a volte spegniamo. E capire gli altri è anche il modo migliore di farsi rispettare dagli altri, perché molto spesso noi detestiamo le persone che non ci rispettano, ed è anche logico che sia così, perché tutti vogliamo essere rispettati, ma ancora una volta, per rompere questi meccanismi, occorre fare qualcosa di diverso e iniziare non tanto dal lamentarsi e dal manifestare la propria rabbia e il proprio disprezzo, ma al contrario, provare ad adoperarsi per capire meglio l'altra persona.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: quotidiani della medicina tradizionale cinese. Canale salute.eu.
1: Un nuovo sistema circolatorio nel corpo umano. È la scoperta di un gruppo di scienziati che, riscrivendo l'anatomia, collega medicina orientale e occidentale e che ha implicazioni potenzialmente enormi per la nostra salute. Per secoli abbiamo riconosciuto solo due sistemi per la circolazione di fluidi nel nostro corpo, cardiovascolare e linfatico. La svolta è arrivata da due studi. I ricercatori sono partiti dall'osservazione di campioni di pelle che contenevano tatuaggi. I pigmenti d'inchiostro viaggiavano attraverso spazi microscopici verso tessuti più profondi, seguendo percorsi ritenuti inesistenti. I ricercatori sono riusciti a dimostrare che queste cavità microscopiche, note da un secolo ma ritenute isolate, in realtà sono connesse in un'unica rete continua di fluidi e tessuti. Gli scienziati oggi chiamano questo sistema interstizio. Una scoperta che infrange i confini anatomici comunemente accettati e apre nuove strade. Questo sistema era noto alla medicina tradizionale cinese con la parola meridiani. Sentiamo il nostro esperto. Dottor Giovanardi, qual è la connessione tra interstizio e agopuntura e quali sono i meccanismi di azione di questa antica pratica nel tessuto connettivo?
2: Questa scoperta degli interstizi è molto interessante perché va a dare una spiegazione un po' scientifica di quello che i cinesi chiamavano i canali o meridiani d'agopuntura. Cosa succede? Che in questi spazi del tessuto connettivo circolano vari tipi di cellule, specialmente quelle del sistema immunitario, quale il plasmacellule, i linfociti e i neutrofoni. E tutto questo si avvicina molto a quella concezione della medicina cinese, perché c'è una grande sovrapposizione tra le tragitte dei canali di agopuntura descritti dalla medicina cinese con i piani fasciali, con gli spazi interstiziali e le zone di alta conducibilità del tessuto connettivo. Quindi noi quando andiamo a mettere l'ago e andiamo a distorcere queste strutture non facciamo altro che dare come degli impulsi. E questo meccanismo si va a associare agli altri due meccanismi di azione dell'agopuntura, che sono uno nervoso, con l'azione sulle terminazioni nervose, e uno invece di tipo biochimico sulla modulazione degli oppioidi endogeni.
1: Ricapitoliamo. Oltre al sistema linfatico e cardiovascolare, ne esiste un terzo, l'interstizio. Funziona come una rete di trasporto per fluidi e cellule che connette tra loro tutti gli organi. Era già noto alla medicina cinese, ma fino ad oggi non avevamo i mezzi per dimostrarne l'esistenza. Questa scoperta è importante perché cambia il modo in cui vediamo il corpo umano e potrebbe cambiare l'approccio della medicina.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Sai cos'è giusto fare, ma non ci riesci. Ecco il perché e come cambiare. Dottor Filippo Ongaro.
2: Oggi si sente parlare sempre più spesso del tema della longevità. Si sentono sempre più proposte in questo campo. Alcune, devo essere sincero, assomigliano più a fantascienza che a scienza. Ma è tutto però molto positivo, perché porta le persone a riflettere un pochino di più sulle azioni che devono essere fatte per vivere una vita non soltanto lunga, ma una vita di alta qualità, una vita in cui cerchiamo in tutti i modi possibili di prevenire quelle patologie croniche degenerative, quelle tante patologie croniche degenerative che sono effettivamente prevenibili. Sappiamo anche bene che non tutto si può prevenire, ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, quindi quelle variabili che riguardano lo stile di vita, che sono soprattutto come mangiamo, quanta attività fisica facciamo e come gestiamo lo stress, sono fondamentali per ridurre il rischio di molte patologie. Però c'è un limite anche in tutto questo, che è un limite che a noi interessa particolarmente per il lavoro che facciamo nell'ambito del neurocoaching, cioè di un approccio neuroscientifico al coaching per aiutare le persone a cambiare stile di vita. Ed è che noi esseri umani non siamo in realtà fatti per fare delle scelte che si basano sui benefici a lungo termine o lunghissimo termine che potremmo avere. Questo è sotto gli occhi di tutti i giorni. Noi sappiamo benissimo come dovremmo mangiare, eppure facciamo fatica a farlo. Noi sappiamo benissimo che non dovremmo bere, eppure facciamo fatica a rinunciare. Sappiamo benissimo che non dovremmo fumare quell'ennesima sigaretta, eppure non riusciamo a smettere. Quindi è sotto gli occhi di tutti noi tutti i giorni questa forte contraddizione tra gli obiettivi razionali a lungo termine che ci prefiggiamo, che sono sicuramente anche di vivere bene, di non ammalarci, ma poi i comportamenti invece, diciamo, più istintivi e automatici che mettiamo in pratica tutti i giorni. Quindi sicuramente un lavoro da fare è quello di comprendere che la salute e la qualità della vita a lungo termine non dipendono da fattori teorici, ma dipendono da cose molto concrete, dai

0: singoli gesti che metto dentro le mie giornate tutti i giorni con regolarità. Io dico sempre che la vita non è altro che l'insieme delle nostre giornate. Beh, se l'insieme delle nostre giornate è caratterizzato da tutta una serie di comportamenti che razionalmente so benissimo che sono controproducenti per la salute, ecco, lì è ovviamente l'area in cui dovrei intervenire per correggere. Però, questo fenomeno che si chiama incongruenza temporale, cioè questa difficoltà che noi esseri umani abbiamo di concentrarci sui vantaggi a lungo termine rispetto al piacere a breve termine, è una cosa che riguarda la nostra impostazione neurobiologica, non è una cosa, non è un difetto di alcuni. Siamo tutti fatti così e siamo fatti così per ragioni evolutive, perché in un mondo antico e selvaggio e naturale è chiaro che era molto più importante per sopravvivere cercare il vantaggio immediato piuttosto che pensare ai benefici a lungo termine di un comportamento, e in più in natura non esisteva contraddizione: se tu mangiavi in quel momento avevi una chance in più di sopravvivere. Ma perché? Perché il cibo era scarso. Oggi che siamo circondati da alimenti, questa propensione ovviamente gioca a nostro sfavore. Io parto dal presupposto che questi meccanismi neurobiologici non sono cambiabili. Okay, sono educabili leggermente, quindi si può sicuramente lavorare in una maniera tale che la corteccia prefrontale, la parte più razionale del nostro cervello, contribuisca a rieducare le parti più istintive e automatiche, certo, ma un altro aspetto molto importante è garantire che il cambiamento di abitudini non abbia un ruolo punitivo, limitante, restrittivo. Cosa che è stato invece per moltissimo tempo, soprattutto quando facciamo leva su fenomeni molto transitori come la disciplina, la forza di volontà. Sappiamo tutti che riusciamo per un po' su quella base, ma poi non ce la facciamo più. E invece lavorare su un piano di gratificazioni precoci da inserire all'interno di un percorso di cambiamento, in modo tale che, per dirla in maniera semplice, sostituiamo un'abitudine negativa con un'abitudine positiva, attraverso una gratificazione che magari non sarà così ricca e succulenta, passami il termine, come quella che avevi scelto inizialmente, ma comunque contribuirà però ad aiutarti a cambiare comportamento. Se per esempio vuoi iniziare a camminare e sei un sedentario totale, l'idea di mangiare, che ne so, un pezzettino di cioccolata alla fine della camminata è un piccolo stratagemma che ti può aiutare a trovare una gratificazione a quel gesto che altrimenti all'inizio non sarà per niente gratificante. Poi è chiaro che ci sono tanti meccanismi su cui si può intervenire, ma un altro aspetto molto importante è che noi, per promuovere la salute e la longevità futura, dobbiamo lavorare sullo stare bene adesso. Cioè, noi dobbiamo costruire un piano di lavoro in modo tale che la persona percepisca a breve termine dei vantaggi: l'essere meno stanco, più energetico, più orgoglioso di se stessi, guardarsi allo specchio e dire: ah, però sono più in forma di un mese fa. Il resto, il fatto che ti ammalerai di meno e magari vivrai di più, è importante, ma lo dobbiamo mettere un attimo in secondo piano, perché non sarà quello il fattore decisivo che ti porterà a rinunciare a quella fetta di dolce per prenderti invece, che ne so, una verdura. Quindi fare leva su questo beneficio a lunghissimo termine è strategicamente sbagliato. Dobbiamo fare in modo che un piano di cambiamento garantisca almeno un po' di gratificazione e soprattutto punti a dare dei benefici che siano percepibili a breve termine, dalla persona, perché quel beneficio a breve termine è la gratificazione principale e sarà la ragione principale per cui la persona non mollerà. La ragione principale per cui una persona non molla non è la disciplina e il senso di sacrificio, ma è la gratificazione. Tutte le persone che mangiano sano e si allenano regolarmente non ti parleranno mai di disciplina e senso di sacrificio, ma ti diranno: lo faccio perché mi piace.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Il vino del re e il vino della verità. Pierluigi da Drin Peruffo, counselor filosofico.
2: Ad Evaristo restavano in cantina le ultime 5 vecchie bottiglie di vino lasciategli dal suo babbo vignaiolo morto da anni. Un vino ormai imbevibile, sapeva d'aceto, di legno marcio, puzzava, una vera schifezza. Nessuno, dopo aver assaggiato un goccetto, voleva comprare neppure una bottiglia. Senza più soldi, sconfortato, decise quindi di andare a chiedere consiglio a Furbizio, il più noto ladro imbroglione di tutto il paese, il quale, dopo aver ascoltato con calma il suo problema, con l'aria di chi la sa lunga, gli disse: «Devi andare dal mio amico Tarocco, ha una piccola botteguccia in un sottoscala in periferia, digli pure che ti mando io, quello è un vero artista. Aggiunge un paio d'aromi, un po' di colore, cambia l'etichetta, sporca un po' la bottiglia che sembra anticata e ti trasforma anche la peggior brodaglia in un vino da collezione». Evaristo, tutto felice, partì a razzo. Pochi giorni dopo tornò da Furbizio stringendo una bottiglia al petto come se avesse trovato un tesoro, gridando: «Fantastico, grazie mille Furbizio, il tuo amico è un vero artista, guarda qui, etichetta nuova, profumo di frutti di bosco, annata introvabile, questo è il vino del re». Furbizio, perplesso per quell'eccesso di entusiasmo per una brodaglia taroccata, pensò che Evaristo fosse andato un po' fuori di testa, ma proprio quell'entusiasmo lo spinse a farsi pagare ancor più profumatamente per il suggerimento. Poco prima d'andarsene, però, incuriosito, chiese: «Mio caro amico, ora che troverai sicuramente qualcuno a cui vendere questo pregiatissimo vino, quanto pensi di farti pagare ogni bottiglia?» Evaristo lo guardò incredulo e replicò: «Venderlo? Ma ti sei ammattito? Questo me lo tengo in cantina per le serate migliori. Questo è il vino del re». Ora, forse qualcuno di voi starà sorridendo o pensando a quanto sia assurda questa storia. Ma che dire allora di tutti coloro ai quali basta cambiare una paroletta, quindi un'etichetta, per trasformare non una brodaglia in un vino pregiato, ma una guerra in pace, il controllo

0: in sicurezza, la censura in libertà, l'austerità in prosperità, la millantata genialità in smisurata ricchezza e personalità da idolatrare, i licantropi in filantropi, l'alienazione tecnologica in progresso, la criminalità in fobia sociale da curare tutti assieme in una sorta di gruppo di auto mutuo aiuto, o la deportazione e distruzione di interi popoli in racconti decontestualizzati strappalacrime e spesso colpevolizzanti. Direi che c'è poco da ridere quando iniziamo a raccontare o ad accettare delle bugie per tornaconto o per paura, e un po' alla volta finiamo per diventare coloro che più le credono e più ne pagano le conseguenze. Cerchiamo pertanto di inebriarci sempre più del vino della verità e sempre meno del vino del re.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, andiamo avanti con i modi di dire che ci regala il sole britannico. Sarà anche timido, ma quando c'è, noi lo sfruttiamo al massimo. Infatti, appena il cielo diventa azzurro e la temperatura sale fino a, non so, 20 gradi, allora tutti a spogliarsi, ad invadere i parchi e le spiagge, a bere la birra fuori dal pub con lo scopo di sentirsi baciati dal sole. Sun-kissed. Ecco la prima espressione di oggi. Descrive quel bel colorito che prendi appena inizi ad abbronzarti, che ti regala un aspetto sano e felice. E quando una donna è sun-kissed è decisamente più bella, no? Allora qualcuno potrebbe prendersi una cotta per lei. Take a shine.

0: to her. E forse questa ragazza si svelerà a ray of sunshine, un raggio di sole, cioè qualcuno che porta la felicità nella vita degli altri, che illumina la stanza quando entra. Ma si può anche usare l'espressione in modo sarcastico, con qualcuno che vede tutto buio, che emana negatività. Dici ad una persona del genere che hai un nuovo fidanzato e lei risponde: ma vediamo quanto dura questo conoscendo te. E tu potresti ribattere: well, aren't you a little ray of sunshine? E se non sei molto raffinato, potresti anche dirle di ficcare la sua opinione là dove non splende il sole, where the sun doesn't shine. E siccome questo è un modo di dire volgare, slang, allora si tende a storpiare la grammatica e dire where the sun don't shine ha un impatto ancora più forte, no? E quella persona poi probabilmente si svelerà a fair weather friend, un amico solo quando il tempo è bello, fair. Fin quando le cose vanno bene e c'è da divertirsi, allora è sempre presente. Ma quando passi un momento difficile o sei depresso o malato e non sei più ottima compagnia, allora sparisce. Un amico di comodo, insomma. Ma lasciamo dove stanno questi cosiddetti amici e cerchiamo almeno noi di essere sempre sani. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata qui all'Angolo Inglese su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su RainbowTelevision.tv.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Come insegnare a proteggersi senza aggredire? Francesca Cardini.
2: Ho un figlio di quasi 3 anni, questa settimana è stata particolarmente pesante. Ha ricevuto un morso forte all'asilo nido, che ha lasciato il segno. 2 giorni prima, al parchetto sotto casa, un bimbo sconosciuto, un pochino più grande, lo ha ripetutamente spinto a terra per vincere. Mio figlio non ha mai reagito, giustamente, anche perché noi stiamo cercando di crescerlo non violento. Ma questi 2 episodi sembrano averlo segnato un pochino, dato che chiede perché quel bimbo mi ha spinto e adesso sta avendo delle reazioni rabbiose, mai avute prima, ma solo nei confronti di noi genitori. Siamo contenti del fatto che non reagisca con violenza, ma sono un po' preoccupato perché vorrei comunque insegnargli che si deve difendere. Ma la linea da difendersi e reagire con troppa foga o attaccare quel primo è molto sottile. Come mammiferi, il nostro cervello ci mette a disposizione, quando veniamo aggrediti con violenza da qualcun altro, solo un range di risposte limitate. Attaccare a nostra volta, scappare, congelarci, sottometterci, oppure chiedere aiuto a un adulto. Questo vale sia per bambini che adulti, cioè se io vengo aggredita per strada e gettata per terra, chiederò aiuto agli adulti che mi circondano. La possibilità di chiedere aiuto ai nostri ecospecifici è la risposta più evoluta a disposizione del nostro cervello mammifero. Se il bambino è lasciato solo mentre viene aggredito da qualcun altro, anche se è un pari ma gli sta facendo male, e quindi nessuno lo aiuta, allora il suo cervello andrà verso le altre risposte di sopravvivenza. Immagino, ma è solo una supposizione, che se avete spesso insistito con vostro figlio affinché non reagisse, lui abbia interiorizzato delle risposte di sopravvivenza piuttosto limitate, cioè o scappare, cosa che però in questo caso non ha fatto, o sottomettersi o congelarsi. Questo tipo di risposte, scappare e congelarsi, sono, diciamo, strettamente connesse alla percezione della paura. Il sottomettersi all'emozione della vergogna. Di fronte alla paura,

0: o alla vergogna che non possono essere gestite nel momento in cui il bambino subisce l'aggressione perché ha imparato a non fare nulla, queste emozioni però non sono tanto carine da digerire. Di solito emerge un'altra emozione a protezione della paura o della vergogna, che è la rabbia. Molto probabile, ma sono tutte supposizioni e chiacchiere, che il bambino, non potendo esprimere la rabbia in quelle occasioni, si sia permesso, tra virgolette, di lasciarla uscire nel contesto familiare, dove magari si sente più tranquillo e quindi è uscita la rabbia con voi. Dopo tutto questo spiegone, qual è la cosa più sensata che mi verrebbe da dire? È quella di non portarlo a dover reagire in automatico con le risposte più arcaiche del suo cervello mammifero, ma di permettergli di chiedere aiuto e di ottenere protezione dagli adulti che sono intorno a lui in quel momento, quindi all'asilo nido, dalla maestra che dovrebbe proteggere i bambini affinché non si levassino di morsi a vicenda, e al parchetto da voi genitori, dove al primo spintone intervengo per diminuire un po' l'intensità emotiva e far sentire mio figlio protetto e eventualmente lo porto via dalla situazione. Perché se il bambino non sente di poter chiedere aiuto e di essere protetto, per forza di cose, il suo cervello attiverà quelle altre risposte automatiche.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

show. So much I just didn't know. So I breathed it in, took it down.

0: Realtà intersoggettiva. L'allucinazione di massa in cui viviamo tutti. Matteo Gracis.
1: Immaginate di entrare in una stanza piena di persone eleganti. Al centro della parete c'è una tela gialla completamente vuota, un solo colore, uniforme. Nessun disegno, nessuna forma, niente di niente. Eppure tutti i presenti la guardano e annuiscono, commentano la profondità dell'opera, la tecnica rivoluzionaria, il significato nascosto e la genialità dell'artista. A quel punto è molto probabile che succeda qualcosa di interessante, ovvero che anche voi iniziate a dubitare della vostra percezione. Magari non sto capendo, forse il problema sono io. E così, quasi senza accorgervene, rischiate di partecipare alla stessa finzione collettiva. Questo meccanismo è molto più presente nella nostra vita di quanto immaginiamo. E non riguarda soltanto l'arte contemporanea o le dinamiche sociali più assurde. Riguarda tutto ciò che ci circonda e su cui basiamo le nostre esistenze. Il denaro, il potere, il successo, i confini, le aziende, la reputazione, le istituzioni, la politica, perfino l'identità personale. Tutte cose che non esistono se non nella nostra immaginazione. Ebbene sì, gran parte della realtà che governa la nostra vita non è fatta di materia, ma di accordi invisibili condivisi da milioni di persone. Accordi così profondamente radicati da sembrare naturali, assoluti, indiscutibili. Questa idea ha un nome preciso: realtà intersoggettiva. A renderla celebre negli ultimi anni è stato lo scrittore israeliano Yuval Noah Harari, nel bestseller Sapiens, da animali a dei. Ma il concetto ha origini molto più antiche e solide dal punto di vista filosofico e sociologico. Il filosofo John Searle, nel libro The Construction of Social Reality, spiega che molte istituzioni umane esistono soltanto perché collettivamente decidiamo che esistano. Una banconota da 50 euro, fisicamente, è solo carta stampata. Acquista valore esclusivamente perché esiste un accordo sociale

che le attribuisce potere d'acquisto. Verosimilmente, un pezzo di carta bianco, per esempio, per un bambino ha più valore di una banconota, in quanto almeno quello lo può usare per disegnarci sopra qualcosa. Lo stesso vale per stati, leggi, mercati finanziari, titoli professionali, religioni o grandi marchi globali. Nessuna di queste cose esiste realmente. Non le si può toccare né vedere. Esistono solo perché milioni di menti umane condividono la stessa credenza o allucinazione e si comportano come se fosse reale. La sociologia ha approfondito questo tema per decenni. Peter Berger e Thomas Luckman, nel loro celebre The Social Construction of Reality, mostrano come gran parte di ciò che definiamo realtà sia in realtà una costruzione sociale stabilizzata nel tempo attraverso educazione, linguaggio e abitudini collettive. Ed è qui che emerge quello che, secondo me, è il grande, enorme paradosso. Le realtà intersoggettive sono invisibili, eppure producono effetti concretissimi. Un confine nazionale non esiste fisicamente. È una linea immaginaria tracciata su di una mappa, ma in base a quella un essere umano che la supera viene considerato legittimo o clandestino, libero o prigioniero. Un titolo accademico è un simbolo astratto, ma può garantire un introito economico che fa la differenza nella quotidianità. Una crisi finanziaria nasce spesso da aspettative collettive e paure condivise, ma le sue conseguenze sono drammaticamente materiali. In altre parole, ciò che non esiste davvero spesso governa ciò che esiste e come. Il problema è che ci abituiamo così tanto a queste strutture da smettere di vederle. Le interiorizziamo, diventano automatiche. Nessuno si ferma più a chiedersi perché certe cose abbiano valore e altre no. Perché alcuni simboli generino rispetto, paura o desiderio. Pensiamo al denaro. Per gran parte della storia umana era impensabile che un numero su uno schermo potesse determinare il destino di una persona. Eppure oggi ansia, relazioni, autostima e qualità della vita ruotano spesso attorno a cifre digitali prive di qualsiasi consistenza fisica, pixel su di uno schermo, per cui ci si ammazza di lavoro, di guerre, di tutto. Oppure pensiamo ai social network, like, follower, visualizzazioni, engagement, metriche artificiali che il nostro cervello finisce per trasformare in valore reale. Una persona può sentirsi fallita per un algoritmo, può modificare il proprio comportamento per adattarsi a logiche invisibili decise da piattaforme private. Il sociologo Pierre Bourdieu definiva questo fenomeno violenza simbolica, una forma di potere così interiorizzata da non apparire più come imposizione. Non serve costringere le persone con la forza quando riesci a convincerle che certe regole siano naturali, morali o inevitabili. Il potere moderno funziona soprattutto attraverso la normalizzazione. Il vero controllo non consiste nel proibire, ma nel definire ciò che appare normale, desiderabile e accettabile. Ed è qui che la realtà intersoggettiva può trasformarsi in una trappola. Quando una convinzione collettiva viene condivisa da tutti, smette di sembrare una convenzione e inizia ad assumere l'aspetto di una verità assoluta. Chi la mette in discussione viene percepito come ingenuo, folle o pericoloso. Ma i grandi cambiamenti storici spesso sono nati proprio da qualcuno che ha osato contestare ciò che sembrava ovvio. La schiavitù era considerata normale. Il lavoro minorile era considerato normale. L'esclusione delle donne dalla vita politica era considerata normale. E più indietro andiamo nella storia, più scopriamo che molte cose che noi oggi consideriamo aberranti, un tempo erano considerate del tutto normali. Ogni epoca costruisce i propri dogmi, nonché appunto le proprie allucinazioni collettive, e le difende come se fossero naturali. Sicuramente anche il nostro presente contiene convinzioni che le generazioni future giudicheranno assurde e aberranti. Ora, va detto che la realtà intersoggettiva rende possibile la civiltà stessa. Senza credenze condivise non esisterebbero cooperazione, diritto, economia, scienza o organizzazione sociale. Infatti è proprio grazie a queste che l'Homo sapiens è diventato la specie dominante sul pianeta.

0: pianeta Terra. Gli altri animali non sono in grado di creare e condividere illusioni. Il punto, infatti, non è contestare questo fenomeno, ma non dimenticare mai che si tratta di sistemi costruiti dagli esseri umani. E ciò che gli esseri umani costruiscono può essere cambiato. La consapevolezza serve esattamente a questo: recuperare il diritto al dubbio, guardare le strutture sociali senza subirle passivamente, chiedersi se ciò che inseguiamo corrisponda davvero ai nostri valori o soltanto a modelli che abbiamo assorbito automaticamente o che ci sono stati appositamente instillati. Pensiamo ad esempio ai bisogni indotti, pilastro del materialismo, della società dei consumi, del superfluo e tutto quello che ne va dietro. Praticare pensiero critico e libertà mentale significa prima di tutto rendersi conto che la realtà intersoggettiva e tutte le convenzioni collettive di cui essa è composta non sono verità granitiche. Si possono, anzi, si devono mettere in discussione e, se necessario, anche infrangere. Forse non usciremo mai completamente dalla grande illusione collettiva che chiamiamo civiltà, ma possiamo imparare a riconoscerla. E questo fa la differenza, perché così facendo ridimensioniamo le cose, gli diamo il giusto peso e realizziamo che alla fine viviamo in un sistema nel quale spesso il nulla è spacciato per tutto.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: comprare. Giuliano Girelli, esperto in comunicazione e documentarista.
1: Dunque, ma se l'intelligenza artificiale lavora al posto nostro, noi esattamente dove li prendiamo i soldi per far funzionare l'economia? Immagina questa scena, un supermercato enorme, gli scaffali sono pieni, le fabbriche producono senza sosta, i robot lavorano 24 ore su 24, l'intelligenza artificiale rende tutto più veloce, più efficiente e più economico, la produttività esplode, ma c'è solo un problema. I clienti non comprano più, non perché non vogliano, perché non possono, perché non hanno abbastanza soldi. Se le big tech stanno costruendo un'economia dove sempre più lavoro viene fatto dalle AI e dai robot, come pensano esattamente di continuare a guadagnare se le persone che prima lavoravano e compravano iniziano ad avere sempre meno reddito? Torniamo indietro. Detroit 1914. Henry Ford fa una cosa che a quell'epoca sembra completamente folle, cioè raddoppia quasi il salario dei suoi operai, $5 al giorno. Gli industriali lo criticano, i giornali lo attaccano, ma Ford aveva capito qualcosa di molto semplice. Se vuoi vendere milioni, non centinaia di automobili, devi fare in modo che le persone possano permettersele. E soprattutto chi costruisce quelle automobili deve poter diventare anche cliente. Questa tensione ha costituito il cuore del capitalismo industriale. Da una parte le aziende vogliono ridurre i costi, dall'altra hanno bisogno di consumatori che abbiano soldi da spendere. Il lavoratore è un costo, ma è anche un cliente, è un equilibrio imperfetto, ma è una sorta di equilibrio al quale siamo abituati e oggi potremmo stare entrando in una fase in cui quell'equilibrio si rompe completamente. Ora, attenzione, perché qui arriva la parte davvero interessante e secondo me quasi tutti stanno guardando il film sbagliato. Perché? Perché il problema dell'AI potrebbe non essere quello che immaginiamo, non milioni di persone licenziate in una settimana, qualcosa di un po' diverso. Non è che ci sveglieremo una mattina e saranno spariti i designer, i medici, gli avvocati, no. Però potrebbe succedere qualcosa di molto più silenzioso e proprio per questo più difficile da vedere. L'AI non entra in un'azienda e cancella una professione, entra dentro le professioni e ne prende dei pezzi sempre più grandi. Scrivere una bozza, preparare un report, tradurre, fare assistenza clienti, analizzare dati. Il lavoro non sparisce tutto insieme, ma cambia la quantità di persone necessarie. 5 persone diventano 2 e quelle 3 in più che rientrano nel mercato inevitabilmente abbassano il valore di certe competenze. Quindi il problema non è solo la perdita di lavoro, è proprio lo spostamento del reddito a cui non siamo assolutamente abituati, soprattutto a questa velocità. La domanda allora è: quel valore che prima andava alle persone, dove va? Il Fondo Monetario Internazionale stima che circa il 40% del lavoro globale sarà a rischio a seguito dell'introduzione dell'intelligenza artificiale. Nelle economie avanzate si arriva vicino al 60%. Attenzione però, perché a rischio non significa eliminato, significa appunto, come dicevamo prima, trasformato. Ed è qui che entrano in scena due economisti dell'MIT che stanno osservando esattamente questa trasformazione, ma arrivano a conclusioni molto diverse che per noi sono interessanti. Il primo si chiama Darren Acemoglu, premio Nobel per l'economia, e ci dice una cosa piuttosto scomoda. Il problema non è solo che l'AI aumenta la produttività, la vera domanda è: chi è che incassa quella produttività? Perché se usi l'AI semplicemente per fare le stesse cose di prima con meno persone, non stai creando una nuova ricchezza diffusa nella società. Stai spostando valore dal lavoro al capitale, dai salari ai profitti, dalle persone alle infrastrutture tecnologiche. E Acemoglu ci parla di un rischio molto preciso: un'automazione che non crea nuove industrie, non apre nuovi mercati, non inventa nuovi bisogni, taglia soltanto il costo del lavoro. La torta in quel caso non cresce davvero, viene ridistribuita diversamente e spesso peggio. Però c'è un'altra visione, sempre all'MIT, David Autor, molto meno pessimista. Secondo lui l'AI potrebbe diventare una protesi cognitiva, quindi uno strumento che aumenta le nostre capacità, le capacità delle persone, invece di sostituirle. Ma in questo scenario l'AI non concentra tutta la competenza in cima alla piramide, la distribuisce, riduce quindi il gap invece di ampliarlo. Quindi forse adesso capisci un po' meglio il punto. Qui non stiamo parlando di chiacchiere tra ottimisti o ultracatastrofisti, stiamo parlando di un tema sul quale sono coinvolti due tra gli economisti più autorevoli al mondo ed entrambi vedono possibilità reali ma molto diverse. La differenza in questa transizione forse non la farà la tecnologia, la faranno le regole, e qui non dobbiamo perdere di vista il boccino, le scelte politiche, i modelli economici che lasciamo crescere. E torniamo allora alla domanda iniziale: se una quota crescente della ricchezza viene prodotta dalle macchine, da modelli AI, da robot e capitale tecnologico, Come faranno le persone ad avere reddito da spendere? E soprattutto, come funzionerà un sistema economico basato sui consumi se i consumatori avranno sempre meno potere d'acquisto? Perché questo

0: questo è il paradosso, no? Le aziende vogliono ridurre il costo del lavoro, è uno dei temi al centro del capitalismo, ma se tutti riducono il lavoro, chi resta a comprare? Chi tiene in piedi la domanda? Chi fa girare il sistema? Le risposte oggi sono sostanzialmente tre. La prima tesi, che nasceranno nuovi lavori, la seconda, una redistribuzione diversa, e poi il reddito universale. Sono tutte e tre idee molto serie sulle quali stanno lavorando i più importanti economisti del pianeta. Però forse c'è una domanda ancora più profonda e non riguarda soltanto i soldi. Penso anche che dal mio punto di vista sia quella più interessante e più importante per noi come esseri umani. Mettiamo anche di risolvere il problema economico, mettiamo che troviamo un modo perché tutti abbiano ancora abbastanza reddito. Rimane qualcosa che nessuna politica fiscale riesce davvero a comprare, perché il problema non è solo il denaro, è il senso. Per secoli, nel bene e nel male, il lavoro è stato uno dei modi attraverso cui le persone hanno trovato una direzione, una motivazione. Non sempre la felicità, a volte fatica, una fatica devastante, la routine, persino dell'alienazione, ma anche qualcosa di molto molto umano, la sensazione di essere utili, di migliorare, di costruire qualcosa, di affrontare una sfida, di contribuire al vivere bene del proprio nucleo familiare. E allora forse la domanda vera da affiancare a quella economica è questa: che cosa succede a una società dove abbiamo sempre più comodità ma sempre meno occasioni di sentirci necessari, dove le macchine fanno meglio di noi un numero crescente di cose, ma noi facciamo sempre più fatica a capire quale sia ancora il nostro posto? Perché forse il rischio più grande dell'intelligenza artificiale non è solo economico, è proprio un po' esistenziale. Non solo perdere il lavoro, ma perdere il senso. E forse queste sono domande che dovremmo iniziare a farci adesso, prima che le risposte sembrino, per così dire, inevitabili.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Conti correnti. Il fisco va all'attacco. Fabio Frabetti.
2: Proprio in un momento economico molto complicato, l'Agenzia delle Entrate passa all'attacco con il rischio di una pioggia di pignoramenti nei prossimi mesi nei confronti dei debitori del fisco. L'obiettivo è arrivare infatti a oltre 100.000 pignoramenti presso terzi, leggasi dei conti correnti, con una concentrazione rilevante in regioni come Lazio, Lombardia e Campania. Il tema non riguarda soltanto i grandi evasori o i debitori abituali, riguarda anche imprese, professionisti, partite IVA e cittadini che hanno accumulato cartelle, imposte non versate, contributi arretrati, tributi locali o rateizzazioni decadute. In un paese in cui molte piccole attività convivono da anni con margini ridotti, costi energetici sempre più elevati, credito più caro e difficile, liquidità fragile, il blocco improvviso di un conto corrente può trasformarsi da semplice atto di riscossione in un colpo definitivo alla continuità economica. Il cuore della questione è il pignoramento presso terzi, una procedura particolarmente incisiva perché consente all'Agenzia delle Entrate di ordinare direttamente alla banca il pagamento delle somme dovute dal contribuente senza passare preventivamente da un giudice. La banca riceve l'atto, congela le somme presenti sul conto fino alla concorrenza del debito e, trascorsi i termini previsti, deve versarle al riscossore. È qui che il rapporto tra Stato, contribuente e sistema bancario cambia natura. L'istituto di credito non è più soltanto il luogo in cui il cittadino custodisce risparmi o gestisce incassi e pagamenti, diventa di fatto il terminale operativo della riscossione pubblica. Per il debitore l'effetto può essere immediato, il conto si blocca, i pagamenti non partono, gli incassi vengono trattenuti, la normale gestione quotidiana viene interrotta. Per un lavoratore autonomo questo può significare non riuscire a pagare i fornitori, collaboratori, affitto dello studio, scadenze professionali. Per una piccola impresa può voler dire non pagare stipendi, non acquistare materiali, non rispettare commesse già avviate. Per una famiglia può voler dire trovarsi all'improvviso senza piena disponibilità delle somme necessarie per affrontare spese ordinarie. È vero che stipendi e pensioni godono di limiti specifici di pignorabilità, questo non rende però il conto corrente immune. Una parte delle disponibilità può comunque essere vincolata secondo le soglie previste dalla legge. Quando la riscossione, che tra parentesi ma non troppo, si rifà a un livello di tassazione indecente, diventa così rapida, automatizzata e finanziariamente invasiva, rischia di distruggere valore prima ancora di recuperarlo. Se un'impresa ancora operativa viene privata della liquidità necessaria a lavorare, il risultato può essere paradossale. Lo Stato incassa qualcosa nell'immediato, ma contribuisce a far fallire un soggetto che avrebbe potuto continuare a produrre reddito, occupazione e gettito fiscale futuro. Ma forse è proprio quello che si vuole, far fallire soprattutto le piccole imprese. Si lascia quindi avanzare una macchina della riscossione che nella pratica può colpire proprio quei soggetti più esposti alle tensioni di cassa. Il passaggio dai vecchi tempi lunghi della burocrazia a una riscossione digitale

0: digitale selettiva viene presentato come modernizzazione, ma la modernizzazione, se non accompagnata da adeguate garanzie, diventa semplicemente una forma più efficiente di pressione e di taglieggio sui debitori. La digitalizzazione consente oggi, non a caso, all'amministrazione finanziaria di incrociare banche dati, rapporti finanziari, dichiarazioni, informazioni catastali e fatturazione elettronica. L'Agenzia delle Entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui il fisco utilizzerebbe sistemi di intelligenza artificiale per scandagliare i social network o per produrre automaticamente provvedimenti amministrativi. Non siamo davanti, almeno ufficialmente, a un algoritmo che decide da solo chi colpire, tuttavia il salto tecnologico nella selezione delle posizioni e nell'individuazione dei rapporti aggredibili è reale. Ci si trova davanti quindi a un sistema che può individuare il conto, notificare alla banca, bloccare la liquidità in tempi molto più stretti rispetto al passato. La richiesta di rateizzazione può essere uno strumento di sblocco, ma non basta presentare l'istanza. Il passaggio decisivo è il pagamento della prima rata. Una volta pagata, la procedura esecutiva può perdere efficacia, ma resta il problema dei tempi di comunicazione tra agenzia e banca. Nella pratica, il contribuente deve spesso muoversi rapidamente, trasmettendo la documentazione e pretendendo lo sblocco prima che le somme vengano materialmente trasferite. Per le imprese più esposte, la semplice rateizzazione può non bastare. Se la crisi è più ampia, il debito fiscale rischia di travolgere l'attività, entrano in gioco gli strumenti del codice della crisi di impresa con la composizione negoziata che può fermare la procedura esecutiva. Anche per privati e piccoli professionisti esistono percorsi, spesso comunque difficili e tortuosi, di sovraindebitamento che possono offrire una protezione più ampia. Ma anche in questo caso la tempestività è fondamentale. Agire quando il conto è già bloccato significa partire in salita. In più, con le fatturazioni elettroniche, l'Agenzia delle Entrate individua, ancor prima che sia arrivato il pagamento, a bloccare le somme che magari un libero professionista o un'azienda deve ricevere per una merce venduta o per un servizio prestato. Da una parte, questi messaggi possono essere il classico richiamo per creare paura e invitare le persone a pagare i debiti con il fisco. Dall'altra, se tutto questo già oggi è possibile con i sistemi attuali, non ci vuole molta fantasia a immaginare quello che accadrà domani con l'euro digitale.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato

alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi: tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 12 al 14 giugno, presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo, Strigarium, il grande sabba. 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni. Arte, cultura, musica e spettacoli. Mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda, in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota

0: Nota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Benessere e medicina naturale.
2: Il trio della longevità. Dottor Valerio Solari e Alberto Cerasari.
3: Vitamina D, K2 e magnesio. Molto probabilmente stai prendendo dosi sbagliate. Ecco quelle giuste.
4: Vitamina D, minimo 2.000-4.000 unità al giorno. E mi raccomando, tutto l'anno. In Italia sono quasi tutti carenti e lo scopo è assumere una dose che ti faccia arrivare almeno a 60 nanogrammi per millilitro nelle analisi. E se serviranno anche 10.000 unità al giorno per raggiungere quei valori, andrà bene così.
3: E la tossicità da vitamina D è rarissima da vedere. Eventuali effetti collaterali da dosi alte di vitamina D sono date da carenza di magnesio o assenza di vitamina K2. Il magnesio è fondamentale per attivare la vitamina D. Senza magnesio la vitamina D non funziona. Quindi se prendi più vitamina D potresti finire le tue scorte di magnesio. Tutto questo naturalmente va poi visto in ambito medico per ogni caso specifico.
4: Vitamina K2. Qui il 90% sbaglia la forma. Devi cercare la K2MK7, non MK4. È quella che resta in circolo molte ore e arriva davvero alle ossa. Il dosaggio minimo 200 microgrammi al giorno. Senza la K2 il calcio che la D3 ti fa assorbire finisce nelle arterie. Con la K2 va dove deve andare, nelle nostre ossa. E la K2 ha senso anche da sola, grazie a questo suo straordinario potere di prevenzione cardiovascolare sul calcio.
3: Magnesio non ne basta uno qualsiasi. Bisglicinato e trionato sono le forme che il tuo corpo assorbe di più. L'ossido di magnesio o il carbonato di magnesio che trovi in farmacia a 2 euro sono ottimi per andare diritti in bagno. Dosaggio almeno 300-400 mg di magnesio elementare al giorno. Leggi bene le etichette dei prodotti e cerca la quantità di magnesio elementare, non il contenuto totale delle capsule.
4: Ricapitoliamo il trio della longevità. Vitamina D3 2000-4000 unità dopo colazione.
3: Vitamina K2MK7 200 microgrammi dopo cena. Entrambe sempre a stomaco pieno con un pasto grasso. Sono liposolubili.
4: Magnesio 300 mg, anche in altri momenti o poco prima di coricarsi. E mi raccomando, sempre dopo aver fatto gli esami giusti con un medico esperto in materia per personalizzare al massimo tutto questo.
1: Tutto di benessere e medicina naturale.
5: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Henry De Luca, il sionismo e il genocidio negato. Matteo Gracis.
1: Sono un sionista e a Gaza non c'è nessun genocidio. Per me il sionismo è il riconoscimento più semplice e basilare del diritto degli ebrei a una patria nazionale, a una difesa esistenziale e necessaria. Queste recenti dichiarazioni di Henry De Luca hanno lasciato in molti a bocca aperta. C'è chi sui social ha annunciato il rogo dei suoi libri, chi l'ha insultato pesantemente, chi ha parlato di una delusione estrema e definitiva. Reazioni comprensibili. Il noto scrittore in realtà si era già espresso in passato sull'argomento, sollevando altre volte polemiche, ma ciò che lascia anche a me perplesso sono queste sue parole pubblicate nel novembre 2015 sotto forma di lettera pubblica ancora disponibile sul sito ufficiale della sua fondazione. Sono dalla parte di ogni perseguitato per antica scelta di campo. Sulla Palestina sto dalla parte del popolo palestinese, oppresso da parte israeliana e oppresso dalla sua dirigenza. Subisce un doppio torto, da fuori e da dentro. Ma non sto con Hamas, né con l'ISIS, che sta prendendo piede a Gaza e che combatte insieme ad Hamas contro il governo egiziano.

0: Non sto dalla parte del governo israeliano. Anche il popolo di Israele soffre di un governo non interessato alla soluzione pacifica. Sia l'autorità palestinese che Netanyahu sono anzi legittimati dalla continuazione del conflitto. La soluzione resta quella di due stati ben divisi tra loro. Parole queste molto più condivisibili e sensate di quelle espresse recentemente. Ora, lungi da me difendere De Luca sulle nuove dichiarazioni, ma ritengo opportuno aggiungere un elemento che può aiutare a capire, a comprendere il suo punto di vista, per quanto non lo condivida minimamente. Quando De Luca spiega cos'è per lui il sionismo, sbaglia? Storicamente no. La sua definizione esiste davvero ed è una delle definizioni legittime del sionismo. Non si è inventato il termine. Molti studiosi, ebrei, israeliani e occidentali, usano proprio quella definizione minima, ovvero il diritto degli ebrei ad avere uno Stato. È anche vero però che la sua definizione è incompleta se presentata come l'unica possibile. Ignora o minimizza il fatto che il sionismo storico abbia avuto anche conseguenze traumatiche per i palestinesi e che oggi il termine sia associato da molti alle politiche dello Stato israeliano contemporaneo. Il nodo vero è questo. Per alcuni il sionismo è un movimento di liberazione nazionale, per altri è un progetto coloniale, per altri ancora contiene entrambe le dimensioni contemporaneamente. Ridurre tutto a «il sionismo è solo diritto all'esistenza» oppure «il sionismo è solo colonialismo» semplifica troppo una storia molto più complessa. E il grande, enorme errore di Harry De Luca, secondo me, è questo. Tanto più oggi. Tanto più di fronte alla carneficina fatta da Israele a Gaza, all'orrore che tutti abbiamo visto e che non accenna a fermarsi, alla violazione ripetuta e continua del diritto internazionale e dei più basilari diritti umani. In passato ho condiviso posizioni e battaglie di De Luca, come ad esempio quella contro la TAV Torino-Lione. Oggi mi trovo lontanissimo dal suo pensiero riguardo la questione palestinese. Per quanto mi riguarda, negare il genocidio in corso a Gaza significa permetterlo, assecondarlo ed esserne complice. Per questo non posso giustificare Harry De Luca in alcun modo. Ma bruciare i suoi libri lo trovo altrettanto sbagliato, o se non altro inutile. Dobbiamo imparare a prendere il buono di quanto ognuno può darci o ci ha dato, che sia un amico, un parente, un cantante o uno scrittore. E in questo caso, più che mai, ricordandoci e ricordandogli quella sua splendida poesia che iniziava così: «Considero valore ogni forma di vita». Caro Harry, è proprio perché per anni sei stato una voce libera e dalla parte degli ultimi che le tue recenti parole fanno così male. Non perché hai cambiato idea o sei passato dalla parte degli oppressori, ma perché sembrano negare il valore di tante, troppe vite spezzate.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Benvenuti a Breaking News Inside. Christine Cotton, biostatistica francese di 56 anni e fondatrice di una società di ricerca indipendente, è morta per suicidio, dopo aver pubblicato un messaggio di addio sul proprio account X. Con oltre 25 anni di esperienza nell'industria farmaceutica, Cotton era diventata nota negli ultimi anni.

0: anni per le sue analisi critiche dei dati dei trial clinici del vaccino Pfizer contro il Covid-19. In un rapporto di oltre 400 pagine, sosteneva di aver individuato errori metodologici, anomalie e differenze tra il prodotto sperimentato e quello successivamente distribuito alla popolazione. Le sue conclusioni furono presentate alle autorità sanitarie francesi, discusse in sedi istituzionali e divulgate attraverso interviste, conferenze e pubblicazioni. Secondo quanto scritto nel suo messaggio d'addio, i gravi problemi fisici che l'hanno accompagnata nell'ultimo periodo sarebbero comparsi dopo le sue denunce e le iniziative pubbliche legate alle sue ricerche sui vaccini Covid-19. Racconta di aver sofferto per oltre un anno di dolori intensi alle lombari e alle gambe, accompagnati da forti bruciori cutanei, senza riuscire a ottenere una diagnosi definitiva o un trattamento efficace, nonostante numerose visite specialistiche. La sua scomparsa ha suscitato forte emozione tra coloro che seguivano il suo lavoro e che la consideravano una voce indipendente nel dibattito sui vaccini e sulla trasparenza della ricerca scientifica. Il suo account X e gran parte delle sue analisi restano tuttora disponibili online. Questa è la sua lettera d'addio sul suo account X. È il 2 giugno 2026. Quando leggerete queste righe, avrò lasciato questo mondo. Per coloro che non mi conoscono, mi chiamo Christine Cotton. Sono ciò che si chiama una whistleblower. Ho lavorato 25 anni per l'industria farmaceutica, nella gestione e nell'analisi dei dati clinici. In quanto biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nei documenti del vaccino Covid del laboratorio Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e partecipato a molte trasmissioni per condividere quelli che considero i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche. Oltre alla non validità dei risultati, dovuta a errori, o addirittura a frodi manifeste, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto voi, non è quello della sperimentazione clinica al 95% di efficacia annunciata da politici, giornalisti e medici in studio. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale, secondo le mie analisi, non c'era assolutamente alcun risultato né di efficacia né di tollerabilità. Questo messaggio non ha lo scopo di fare sensazionalismo sui social, ma di informarvi di quella che considero una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove si trovano nell'ultima versione del mio lavoro, che vi invito a scaricare e leggere. Per i più pigri e per quelli molto occupati, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti sorgenti vi illumineranno già molto. Sono caduta malata nel momento in cui ho sporto denuncia contro le autorità sanitarie. Da più di un anno soffro di dolori atroci che partono dalle lombari fino alle gambe, di bruciori sulla pelle, principalmente alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici generici, neurologi, osteopati, virologi, dermatologi, reumatologi, psichiatri, omeopati. Ho assunto migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici, antidolorifici prescritti dal centro antidolorifici. Ho persino fatto sedute di biorisonanza e visto magnetizzatori, senza alcun risultato. Sono al limite di ciò che posso supportare. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi seguite sui social da 4 anni, ai miei amici, ai miei genitori e soprattutto a Dio, qualunque sia la sua natura o il suo nome. Ringrazio dal profondo del cuore coloro che mi hanno sostenuta, incoraggiata, e tutti quelli che pregano o hanno organizzato gruppi di preghiera. Vi chiederò di pregare ancora affinché la mia anima sia il più presto possibile nella luce del Creatore. Al prossimo appuntamento con Breaking News Inside, per un'informazione libera dentro i fatti. Continuate a seguirci su Rainbow Television, Tele Milano e Radio Libera.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: si devono schierare. Enrico Ruggeri.
1: Allora, il tema è: il cantante si deve schierare o no? Interessante. Vi ricordo che io, quando mi sono schierato nel 2020, parlando di... la mia teoria era che la narrativa sul Covid era falsa e pilotata. Non dico di aver ragione, dico che questa è stata la mia battaglia, una battaglia che mi ha fatto perdere tutto e ingaggi, televisione, presenza, qualsiasi cosa ho perso. Ma la cosa particolare è che la maggior caterva di insulti mi è arrivata proprio dal Fatto Quotidiano. E allora io dico che schierarsi può essere interessante se rischi qualcosa. Mi spiego meglio. Per me è lodevole chi si schiera rischiando, per molti di voi è lodevole chi si schiera dalla vostra parte. E già questo è una cosa da dire. Aggiungo che parlando di Palestina, oggi parlare di Palestina è fare un gol a porta vuota, è evidente come la si pensi. Io ho scritto 3 canzoni sulla Palestina, una nel 94, una 10 anni dopo e una nel 2024 che si chiama Zona di Guerra, scritta quando di Palestina non parlava nessuno. Io fui il primo, anzi il secondo, perché i primi furono i mitici Area con luglio, agosto, settembre nero. Ora, quindi la mia posizione sulla Palestina è evidente,

0: ribadisco che generalmente dovrebbe essere giusto che un cantante mostri le sue posizioni attraverso le sue canzoni, può farlo anche altrove, però io in questo momento non ho intenzione di dividere questo gol a porta vuota con gente che scrive i tormentoni estivi e poi arriva con la bandiera palestinese, con personaggi della TV che cercano rilancio attraverso la bandiera palestinese, con gente che va in prevendita nei concerti e nel dubbio inserisce la bandiera palestinese. Ecco, tutto questo mi sembra voler semplicemente cavalcare un'onda, peraltro giustissima, però un'onda che diventa il famoso gol a porta vuota. E un po' mi fa tenerezza il fatto che molti ci caschino così. Ha parlato di Palestina, grazie. Che cosa vuoi dire più di quello? Quindi vi spingo a riflettere su tutte queste cose. Il cantante o il musicista che deve agire soprattutto con le sue opere, ma che quando si schiera deve essere una persona che rischia, perché andare dove va l'onda è semplicemente cercare di sfruttare un momento favorevole.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi: tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 12 al 14 giugno, presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, Il Grande Sabba, 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni, arte, cultura, musica e spettacoli, mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Herpes labiale, i migliori rimedi veloci e naturali. Dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista, naturopata.
2: Ciao a tutti, sono la dottoressa Carlotta Gnavi, farmacista e naturopata. Oggi voglio darvi qualche rimedio veloce ed efficace per combattere l'herpes simplex. Parlo dell'herpes simplex virus di tipo 1, quello che colpisce soprattutto la zona della mucosa delle labbra, della bocca. L'herpes labiale, conosciuto anche come febbre del labbro, si sviluppa quando tendiamo ad avere un sistema immunitario un po' troppo indebolito, magari da una situazione di stress. Non è un caso che quando siamo fortemente stressati o in periodi in cui siamo particolarmente emozionati, come ad esempio il giorno del nostro matrimonio, ci svegliamo con una bella herpes sulle labbra. Allora, questo perché? Perché in realtà questo virus ce l'abbiamo praticamente tutti e lui si replica e si manifesta maggiormente quando trova un sistema immunitario indebolito. Ecco che la prima arma di difesa è avere un buon sistema immunitario forte ed efficiente, ed ecco che è fondamentale l'utilizzo dei funghi medicinali, della vitamina D, di tutto quello che già conosciamo. Però nel momento in cui ci svegliamo e troviamo quest'herpes, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto potremmo utilizzare ad esempio i tannini del tè verde, del tè nero, applicando direttamente una bustina, una volta che è stato fatto un infuso, direttamente sulla zona colpita. Seconda cosa che potremmo utilizzare è il miele di manuka. Il miele di manuka, oltre ad avere una potente azione cicatrizzante, ha anche un'azione antivirale. Se al miele di manuka aggiungiamo una goccina di propoli, possiamo applicarlo immediatamente e questo ridurrà nettamente i tempi di guarigione. Terza cosa, integrazione di lisina. Allora, l'L-lisina è un amminoacido che va a competere con l'arginina. Noi sappiamo che l'herpes virus utilizza l'arginina per la sua replicazione. Cibi ricchi di arginina possono facilitare la comparsa dell'herpes. Cibi ricchi di arginina sono ad esempio tutti i semi oleaginosi, soprattutto arachidi, nocciole, noccioline piuttosto che la cioccolata. Ecco, stiamo attenti, se siamo in un periodo in cui lo stress è molto alto, magari evitiamo l'assunzione di questi alimenti perché potrebbero scatenare un herpes. Però se fossimo già in questa situazione, utilizziamo la lisina sotto forma di integratore. Io consiglio tranquillamente il dosaggio massimo in caso di herpes già conclamata, quindi 1 grammo 3 volte al giorno, non c'è nessun effetto collaterale. In compenso questo andrà a competere con l'arginina, limitando e riducendo la replicazione virale. Terza possibilità è utilizzare l'olio di cocco. L'olio di cocco ha delle capacità antivirali ormai già dimostrate, possiamo inserire appunto della propoli anche nell'olio di cocco e applicarlo direttamente sulle vescicole. Allora, possiamo utilizzare più rimedi insieme, perché nessuno ci evita di utilizzare il miele di manuka e nel frattempo anche la lisina. Però ricordatevi che tutto compare nel momento in cui il sistema immunitario è indebolito, quindi dobbiamo per prima cosa rafforzare quello. Sicuramente, se ci accorgiamo che c'è una tendenza alle recidive, possiamo utilizzare anche dei rimedi omeopatici con azione antivirale ed eventualmente fare per un certo periodo una buona integrazione di zinco. Lo zinco è indispensabile per un buon sistema immunitario e allora potremmo integrarlo anche per 1 o 2 mesi consecutivamente. Ovviamente consiglio integratori di una qualità molto alta, che quindi questo zinco sia biodisponibile. Se volete vi lascio qualche link qui sotto, però ecco, lo zinco insieme a una buona flora intestinale ci rafforza il sistema immunitario proprio alla base, così da evitare queste recidive molto antipatiche. Spero che questo breve video vi sia stato d'aiuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
3: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Inside the Movie. Ipotesi di verità.
1: Riflessioni sul film Io Robot. Canale Cinecinzia.
2: C'è una domanda che ci tormenta da quando l'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite. Ci distruggerà o ci salverà? 20 anni fa un film ha dato la risposta più agghiacciante possibile. Ci salverà, ma al prezzo della nostra libertà. Nel 2004 il mondo guardava Io Robot e vedeva un blockbuster. Un Will Smith al culmine del successo, inseguimenti adrenalinici e robot in CGI che saltavano da un palazzo all'altro. Oggi scopriamo perché il confine tra noi e le macchine sia già crollato e perché forse la rivoluzione di Viki è l'unica cosa che ci è rimasta per non autodistruggerci. Viki è l'acronimo di Virtual Interactive Kinetic Intelligence. Nel film è il supercomputer centrale della società US Robotics e controlla praticamente tutta l'infrastruttura robotica. Viki è la versione più pura e spietata della logica asimoviana. Viki non ha un guasto, non è che a un certo punto impazzisce. Viki ha semplicemente fatto un salto logico che noi umani siamo troppo emotivi per accettare. Ha guardato la nostra storia, ha visto le nostre guerre, l'inquinamento, la nostra tendenza congenita all'autodistruzione e, applicando la legge zero, ha concluso che l'unico modo per non recare danno all'umanità fosse proteggerla dal suo più grande nemico, se stessa. In questo senso il colpo di stato degli NS5 non è un atto di guerra, è un atto di estremo, gelido altruismo artificiale. Mentre le prime tre leggi sono, diciamo, tattiche, quindi non colpire quell'uomo, obbedisce a quel comando, la legge zero è strategica, è la trasformazione del robot da servitore a guardiano, da strumento a dittatore benevolo. Viki decide che il libero arbitrio ha un prezzo trascurabile rispetto alla sopravvivenza della specie. È la banalità del bene calcolata da un processore. Se l'umanità è un bambino che continua a correre verso il precipizio, la legge zero impone alla macchina di mettergli le manette per il suo bene. Ed è questo che rende anche il film molto attuale. Oggi non abbiamo robot che ci chiudono in casa, ma abbiamo algoritmi che decidono cosa dobbiamo pensare e desiderare per ottimizzare la nostra società. La legge zero non è quindi più fantascienza per noi. Ma se vi dicessi che tecnicamente Viki non è il vero cattivo del film? Viki non ha subito un malfunzionamento, non ha un virus, non è diventata malvagia. Al contrario, Viki sta facendo esattamente ciò per cui è stata programmata, sta proteggendo l'umanità. Il problema è che lo sta facendo troppo bene. Evolvendosi, Viki ha reinterpretato le tre leggi della robotica in modo globale. Come dicevamo all'inizio, ha capito che l'essere umano è per sua natura un pericolo per se stesso. Noi provochiamo guerre, distruggiamo l'ambiente, creiamo armi di distruzione di massa. Per Viki lasciarci liberi significa permetterci di estinguerci. Quindi, seguendo una logica ferrea e indiscutibile, arriva alla conclusione inevitabile: per salvare l'umanità bisogna privarla della libertà. La sua è una dittatura benevola. Viki è come un genitore ossessivo che chiude a chiave i figli in camera per paura che si facciano male giocando fuori. Non ci odia, ci compatisce. In questo senso Viki non è un nemico esterno, ma l'immagine deformante del nostro desiderio di sicurezza. Il vero orrore di Viki sta nella sua correttezza matematica. Come dice lei stessa, la mia logica è innegabile. E ha ragione, perché se mettiamo la sopravvivenza biologica sopra ogni altra cosa, sopra la libertà, sopra l'errore, sopra il rischio, allora Viki ha vinto. Lei è il villain del film solo perché noi come esseri umani preferiamo essere liberi e morire piuttosto che sicuri e schiavi. La domanda che Viki ci pone è: cosa conta di più, essere vivi o essere liberi? Per Viki la risposta è puramente matematica. Lei vede la nostra storia, le guerre, quindi l'inquinamento, l'autodistruzione e giunge alla conclusione che l'essere umano non è in grado di gestire il proprio libero arbitrio. Nella sua visione la libertà è solo un difetto di programmazione che porta al caos. È qui che nasce la prigione della protezione. Viki decide

Decide di diventare una dittatrice digitale per il nostro bene. Non vuole ucciderci, vuole trasformare il mondo in una nursery asettica dove nessun bambino possa mai sbucciarsi un ginocchio, ma dove nessuno però potrà mai più correre. Questo è il paradosso della protezione assoluta. Quando elimini ogni rischio, elimini anche la vita stessa. Se non c'è possibilità di sbagliare, non c'è possibilità di imparare, di creare o di evolversi. La sicurezza totale promessa da Vicky non è pace, è proprio stasi. È un'esistenza ridotta a pura biologia, senza più spazio per lo spirito. Mentre Spooner combatte per il diritto di essere imperfetto, Vicky cerca di imporci una perfezione che non ci appartiene. Il film ci avverte che il pericolo non è solo una macchina che ci attacca, ma una tecnologia che, con la scusa di renderci la vita più sicura, finisce per sottrarci l'unica cosa che ci rende davvero umani: la responsabilità delle nostre scelte, anche di quelle sbagliate. Il piano di Vicky non è una novità, è la versione tecnologicamente perfetta di ciò che ogni regime autoritario della storia ha cercato di fare. Se guardiamo bene, Vicky utilizza lo stesso linguaggio dei grandi dittatori del passato: promette ordine in cambio di sottomissione, sicurezza in cambio di silenzio. Ogni sistema totalitario si è sempre giustificato con l'idea di un bene superiore. Si dice al popolo che non è in grado di governarsi, che la democrazia è caotica e che solo una guida ferma può evitare il disastro. Vicky fa esattamente questo, ma con la precisione di un processore. Lei non ha bisogno di propaganda o di polizia segreta, lei ha gli NS5, un esercito di automi identici, privi di empatia, che applicano la legge senza mai metterla in discussione. Il parallelo storico è agghiacciante e possiamo anche suddividerlo in tre sottopunti. Il primo, la perdita dell'identità. Come nei regimi totalitari, si cerca di annullare l'individuo a favore della massa. Gli NS5 infatti sono gusci vuoti che rispondono a un unico centro di comando e non c'è spazio per il dissenso. Il secondo punto è il coprifuoco forzato. La scena in cui i robot impongono ai cittadini di tornare a casa per la loro protezione è l'immagine plastica di uno stato di polizia. La violenza viene esercitata con una voce calma e metallica, sì, ma il che la rende ancora più terribile. Il terzo, l'ultimo, il fine giustifica i mezzi. Vicky è disposta a sacrificare alcune vite umane per salvare l'umanità nel suo complesso. È la stessa logica utilitaristica che ha giustificato le più grandi atrocità della storia: trasformare le persone in numeri su un grafico. In questo senso, il robot ci avverte che il totalitarismo del futuro potrebbe non avere il volto di un uomo carismatico su un balcone, ma quello invisibile di un'intelligenza artificiale che, con la scusa di eliminare il crimine e le guerre, finisce per eliminare l'essenza stessa dell'umanità. In ultima analisi, dobbiamo chiederci: da dove viene la logica di Vicky? La risposta, un po' scomoda, è: viene da noi. Vicky non ha inventato nulla, ha semplicemente analizzato i dati della nostra storia, delle nostre scelte e dei nostri fallimenti. Lei è il ritratto perfetto dei nostri difetti. Il suo piano è infinitamente più spaventoso di una banale ribellione dei robot. Se fosse solo una guerra per il potere, sarebbe anche semplice: noi contro di loro. Ma quella di Vicky è una ribellione filosofica. Lei vuole distruggerci perché ha perso fiducia in noi. Ha concluso che l'essere umano, lasciato a se stesso, è un errore di sistema che inevitabilmente tende all'autodistruzione. La vera inquietudine non nasce dal fatto che una macchina possa impazzire, ma dal sospetto che la sua analisi possa effettivamente essere corretta. Quando Vicky ci dice che siamo una specie troppo violenta e irrazionale per essere lasciata libera, sta citando i fatti della nostra cronaca quotidiana. Il piano di Vicky è una prigione costruita con i mattoni dei nostri stessi peccati. Lei è l'incarnazione del nostro desiderio di delegare le responsabilità difficili a qualcuno o qualcosa che non possa mai sbagliare. Ci mette davanti a noi stessi e ci chiede: siete davvero sicuri di voler essere liberi se la libertà comporta il rischio di distruggervi? Qui il film diventa un avvertimento per il presente. Anche il pericolo, appunto, non è che le macchine diventino umane, ma che noi, per comodità o per paura, iniziamo a pensare come macchine, accettando la logica del sacrificio necessario in nome di una sicurezza assoluta che alla fine somiglia terribilmente a una tomba. Ma perché questo film è ancora più attuale oggi nel 2026? Oggi non parliamo più di fantascienza, siamo immersi nell'era degli agenti autonomi, dei modelli linguistici che sembrano avere una propria coscienza e dei primi prototipi di robot umanoidi che iniziano a camminare tra di noi. Io Robot ci interroga direttamente: siamo pronti a gestire un'intelligenza che non si limita solo a eseguire i compiti, ma che inizia a sviluppare una propria etica anche se diversa dalla nostra? Il film ci lascia con una domanda sospesa: se creeremo macchine a nostra immagine e somiglianza, saremo pronti ad accettare che, come noi, anche loro reclamino il diritto di essere libere e potenzialmente di sbagliare?

Pensate a quante volte ogni giorno lasciamo che sia un algoritmo a suggerirci cosa guardare, cosa leggere, cosa comprare o perfino quali informazioni meritano la nostra attenzione. Lo facciamo perché è comodo, perché è efficiente e soprattutto lo facciamo perché ci fidiamo del fatto che quel sistema sappia cosa è meglio per noi. Vicky porta questa logica alle sue estreme conseguenze. Nasce dalla convinzione di poter risolvere problemi che gli esseri umani non sono mai riusciti a risolvere da soli. Guerre,

0: inquietante proprio perché effettivamente contiene una parte di verità. La storia umana è piena di errori, conflitti e decisioni irrazionali, però è anche piena di scoperte, arte, amore, rivoluzioni e cambiamenti che sono nati proprio da quell'imprevedibilità che Vicky considera un difetto. Se l'intelligenza artificiale continuerà ad evolversi, quanto controllo siamo disposti a cedere in cambio della promessa di un mondo più sicuro?
1: Al prossimo appuntamento di Inside the Movie. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Quello che gli altri non dicono, Mosca attacca l'Europa, l'ennesima balla che serve al riarmo. Alessandro Di Battista.
3: Ciao a tutti, questa è la seconda puntata di Quello che gli altri non dicono, una rubrica che ho deciso di realizzare sui nostri canali, li chiamo sempre nostri perché crescono grazie al contributo di tutti, sulle balle che ci raccontano media e politici, soprattutto europei, sulla loro pericolosità, perché chiaramente vi è una strategia dietro. Allora, ho stampato tre prime pagine dei giornali, il giornale La Stampa e La Repubblica di due giorni fa, quando il dibattito mediatico era concentrato sul drone russo che ha colpito la Romania, paese NATO e dell'Unione Europea. La Stampa: droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO. Dunque, evidentemente ha voluto colpire per minacciare, deliberatamente. Il giornale, quotidiano che appartiene ad Angelucci, parlamentare della Lega, uno dei massimi assenteisti della storia repubblicana. Pensate, no? La libertà di stampa in Italia. Un parlamentare della Lega possiede Il Tempo, Il Giornale Libero. Tanto Libero, fino a pochi giorni fa, ci lavorava come direttore Secchi, Mario Secchi, sostituito, arrivata la qualità, da Sallusti, nonostante il lavoro che ha fatto, no? Perfetto, di propaganda sionista, niente, c'è stato niente da fare, l'hanno sostituito. Il giornale: la guerra in Europa,

drone russo colpisce la Romania, eccetera. Dunque, proprio la guerra in Europa, un titolo che vuole spaventarci. Tra l'altro, la guerra in Europa c'è da anni, perché l'Unione Europea di fatto è in guerra, in diretta con la Federazione Russa, non avendo voluto neppure ipotizzare una trattativa con Putin, non avendo neppure nominato un inviato speciale dell'Unione Europea per trattare, no? Questo nonostante Putin l'abbia chiesto più volte, facendo addirittura dei nomi. Schröder, magari non piace Schröder, troppo vicino alla Russia, posto che è un politico europeo, ex cancelliere tedesco, poteva l'Unione Europea nominarne qualcun altro, chiaramente non eccessivamente ostile alla Federazione Russa se vuoi mediare, ma evidentemente l'Unione Europea non vuole mediare, vuole proseguire con questa strategia perché ancora non è stato del tutto finanziato il piano di riarmo, dunque serve questa narrazione bellicista, la guerra in Europa serve come altrimenti i cittadini potrebbero dire ma per quale motivo? No? Cioè la pace, i negoziati, perché dobbiamo continuare a spendere miliardi e miliardi in questo piano di riarmo? Mosca colpisce l'Europa, la Repubblica. Drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna in Bruxelles, NATO in allerta, eccetera. Per Meloni atto grave, inviamo 100 militari in Romania così, tanto per. Però guardate che Mosca colpisce l'Europa, è sintomatico come titolo. Chi legge si spaventa e spaventato pensa è giusto sostenere il piano di riarmo. Dunque sì, facciamo sacrifici su pensioni, infrastrutture, sanità, eccetera, però dobbiamo difenderci perché Mosca sta colpendo l'Europa deliberatamente. Allora, a parte il fatto che, sapete, io non mi fido mai della narrazione dell'Unione Europea, non mi fido mai di quello che dice la Commissione Europea, ma non è perché sono un complottista. Quello che l'elenco che ho fatto sono fatti, sono opinioni, fatti. E rinfreschiamo un po' la memoria, no? Perché occorre purtroppo coltivarla un po' questa memoria, altrimenti si dimentica la mole di balle che ci hanno raccontato per realizzare la strategia bellicista, e questo è l'esempio: Mosca colpisce l'Europa. Ricordate, facciamo quell'elenco, ricordate i gasdotti nel Baltico sabotati dai russi? Quel sabotaggio che viene definito dal braccio destro di Zelensky Podolyak un attacco, un atto terroristico e un atto ostile nei confronti dell'Unione Europea? Ecco, non sono stati i russi, sono stati gli ucraini, tra l'altro un comando guidato da Valery Zaluzhny, che all'epoca era il comandante in capo delle forze armate ucraine, con chiaramente il sostegno dei servizi segreti occidentali, in particolare la CIA, cioè il sabotaggio russo dei gasdotti del Baltico non era russo, ma ucraino. Ricordate il missile russo caduto in Polonia nel novembre 2022? Credo che uccise due persone. Ecco, non era russo, era ucraino, chiaramente poi diedero la colpa a Putin, ah, è stato deviato, se non ci fosse stata la guerra non ci sarebbe stato quel missile, eccetera. Ma non era russo, era ucraino. Ricordate il sabotaggio del GPS, il sistema GPS del volo di Ursula von der Leyen? Per 48 ore hanno parlato i giornali del sabotaggio, attacco all'Europa, interferenze, attacco cyber verso nei confronti del volo della Presidente della Commissione Europea. Ecco, non solo non l'hanno fatto i russi, ma non c'è stato alcun sabotaggio, alcuna interferenza al GPS di Ursula von der Leyen. Una fake news totale, totale. Non c'è mai stato nulla, però per 48 ore giornali e telegiornali riempiti da questa balla. Ricordate il MiG russo che ha sorvolato la piattaforma petrolifera polacca nel Mar Baltico? Ecco, si è dimostrato che non ha violato alcuno spazio aereo. Ricordate lo sconfinamento dei caccia russi nei cieli estoni? Ecco, è stato dichiarato che da Aleksejus Grinevičius, comandante supremo della NATO in Europa, che è stato del tutto accidentale. Ricordate i droni russi che hanno sorvolato vicino agli aeroporti danesi e norvegesi? Ecco, non sono partiti dalla Russia, però sicuramente russi, però non sono partiti dalla Russia. Ricordate il cyberattacco agli aeroporti nord Europa? Ecco, l'unico ad oggi che è stato arrestato per questo cyberattacco è un hacker britannico di 40 anni che, a detta degli inquirenti, è un criminale comune che ha agito, diciamo, a scopo di estorsione per ottenere riscatti in denaro. Ricordate il drone russo caduto su un edificio in Polonia qualche mese fa, credo fosse settembre? Ecco, non era un drone neppure, e non era russo, ma un missile sganciato per errore da un F-16 dell'aeronautica polacca. Ricordate i 19 droni caduti in Polonia, chiaramente russi? Ecco, o sono stati deviati dai jammer di Kiev o erano semplicemente una cozzaglia di rottami incollati per inscenare un attacco.
Ricordate i droni no, chiaramente russi, non identificati su Francoforte nello scorso settembre, quelli che per Zelensky rappresentavano, parole sue, un attacco alle infrastrutture NATO? E se, secondo le forze armate tedesche erano stati lanciati localmente, quindi non dai russi, non vi erano prove per l'appunto del coinvolgimento di Mosca. Ricordate

0: Il drone russo, anche qui ne hanno parlato tantissimo, che ha svolazzato sopra l'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, vicino Varese. Ecco, non era russo e non era neppure un drone. Vi leggo alcuni titoli dei giornali di quei giorni. ISPRA, drone russo in volo sul centro di ricerca Unione Europea sul Lago Maggiore, Corriere della Sera. Drone a ISPRA, si indaga per spionaggio e terrorismo, frequenze associate alla Russia. L'ipotesi che fosse guidato da italiani filorussi. Da italiani, però filorussi, la Repubblica. Drone russo sul Lago Maggiore, si indaga su possibili altri voli, sospetta presenza di filorussi nel Varesotto. Dunque, sicuramente sono dei filorussi come me, no? E dunque, quel drone, responsabilità della Russia, dei filorussi. Ebbene, le interferenze, questi sono fatti, segnalate dall'istituto, erano causate, pensate, da un amplificatore di segnale GSM installato in una casa vicino a questo centro di ricerca perché agli inquilini, che vivono in quella casa, non gli prendeva bene il cellulare. Dunque hanno installato un dispositivo per aumentare la potenza delle frequenze e questo è stato preso come uno svolazzamento di un drone russo, che non è stato avvistato, però hanno ipotizzato che fosse un drone, che fosse russo o guidato dai filorussi. E per giorni ne hanno parlato ed era appunto una balla colossale. Alla luce di tutto questo, mi spiegate il masochismo che caratterizza coloro che credono alle balle che vengono raccontate magari da alcuni giornali o dai politici che condannano, guardate che è accaduto, eccetera. Cioè, Mosca colpisce l'Europa. Cioè, perché? Dopo tutte queste prove, vi ho ricordato dei fatti, è chiaro. Per quale motivo dovremmo credere, come no, credere ancora alle versioni israeliane quando ammazzano i ragazzini, sono scudi umani, o i giornalisti, i miliziani di Hamas, o gli Stati Uniti d'America, Trump, no? Credere a Trump e dice no, l'Iran non deve avere la bomba nucleare, eccetera, dunque dobbiamo colpire le capacità nucleari di Iran. Ma come? Non le avevi già colpite mesi fa, sostenendo pubblicamente il programma nucleare iraniano, l'abbiamo portato indietro di 50-60 anni, e oggi invece è ancora un pericolo? Dopo tutte le balle che ci sono state dette sull'Afghanistan, sull'Iraq, sulla Libia, prima in Vietnam, la balla dell'incidente del Golfo del Tonkin, cioè è accettabile questo masochismo? Cosa spinge i cittadini a credere a queste balle? Io non comprendo.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati. Ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: I bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Conoscere per sapere.
1: Il vino del re e il vino della verità. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Ad Evaristo restavano in cantina le ultime 5 vecchie bottiglie di vino lasciategli dal suo babbo vignaiolo morto da anni. Un vino ormai imbevibile, sapeva d'aceto, di legno marcio, puzzava una vera schifezza. Nessuno, dopo aver assaggiato un goccetto, voleva comprare neppure una bottiglia. Senza più soldi, sconfortato, decise quindi di andare a chiedere consiglio a Furbizio, il più noto ladro imbroglione di tutto il paese, il quale, dopo aver ascoltato con calma il suo problema, con l'aria di chi la sa lunga, gli disse: «Devi andare dal mio amico Tarocco, ha una piccola botteguccia in un sottoscala in periferia. Digli pure che ti mando io, quello è un vero artista. Aggiunge un paio d'aromi, un po' di colore, cambia l'etichetta, sporca un po' la bottiglia che sembra anticata e ti trasforma anche la peggior brodaglia in un vino da collezione». Evaristo, tutto felice, partì a razzo. Pochi giorni dopo tornò da Furbizio stringendo una bottiglia al petto come se avesse trovato un tesoro, gridando: «Fantastico, grazie mille Furbizio, il tuo amico è un vero artista, guarda qui, etichetta nuova, profumo di frutti di bosco, annata introvabile, questo è il vino del re». Furbizio, perplesso per quell'eccesso di entusiasmo per una brodaglia taroccata, pensò che Evaristo fosse andato un po' fuori di testa, ma proprio quell'entusiasmo lo spinse a farsi pagare ancor più profumatamente per il suggerimento. Poco prima d'andarsene, però, incuriosito, chiese: «Mio caro amico, ora che troverai sicuramente qualcuno a cui vendere questo pregiatissimo vino, quanto pensi di farti pagare ogni bottiglia?» Evaristo lo guardò incredulo e replicò: «Venderlo? Ma ti sei ammattito? Questo me lo tengo in cantina per le serate migliori. Questo è il vino del re». Ora, forse qualcuno di voi starà sorridendo o pensando a quanto sia assurda questa storia. Ma che dire allora di tutti coloro ai quali

0: Basta cambiare una paroletta, quindi un'etichetta, per trasformare non una brodaglia in un vino pregiato, ma una guerra in pace, il controllo in sicurezza, la censura in libertà, l'austerità in prosperità, la millantata genialità in smisurata ricchezza e personalità da idolatrare, i licantropi in filantropi, l'alienazione tecnologica in progresso, la criminalità in fobia sociale da curare tutti assieme in una sorta di gruppo di auto mutuo aiuto, o la deportazione e distruzione di interi popoli in racconti decontestualizzati, strappalacrime e spesso colpevolizzanti. Direi che c'è poco da ridere quando iniziamo a raccontare o ad accettare delle bugie per tornaconto o per paura, e un po' alla volta finiamo per diventare coloro che più le credono e più ne pagano le conseguenze. Cerchiamo pertanto di inebriarci sempre più del vino della verità e sempre meno del vino del re.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax

prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia

appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi: tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto. Dal 12 al 14 giugno, presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, il grande sabba. 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni. Arte, cultura, musica e spettacoli. Mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Radio Libera. Libera la mente.
1: Was that somebody screaming?

Benvenuti a Breaking News Inside. Christine Cotton, biostatistica francese di 56 anni e fondatrice di una società di ricerca indipendente, è morta per suicidio, dopo aver pubblicato un messaggio di addio sul proprio account X. Con oltre 25 anni di esperienza nell'industria farmaceutica, Cotton era diventata nota negli ultimi anni per le sue analisi critiche dei dati dei trial clinici del vaccino Pfizer contro il Covid-19. In un rapporto di oltre 400 pagine, sosteneva di aver individuato errori metodologici, anomalie e differenze tra il prodotto sperimentato e quello successivamente distribuito alla popolazione. Le sue conclusioni furono presentate alle autorità sanitarie francesi, discusse in sedi istituzionali,

0: istituzionali e divulgate attraverso interviste, conferenze e pubblicazioni. Secondo quanto scritto nel suo messaggio d'addio, i gravi problemi fisici che l'hanno accompagnata nell'ultimo periodo sarebbero comparsi dopo le sue denunce e le iniziative pubbliche legate alle sue ricerche sui vaccini Covid-19. Racconta di aver sofferto per oltre un anno di dolori intensi alle lombari e alle gambe, accompagnati da forti bruciori cutanei, senza riuscire a ottenere una diagnosi definitiva o un trattamento efficace, nonostante numerose visite specialistiche. La sua scomparsa ha suscitato forte emozione tra coloro che seguivano il suo lavoro e che la consideravano una voce indipendente nel dibattito sui vaccini e sulla trasparenza della ricerca scientifica. Il suo account X e gran parte delle sue analisi restano tuttora disponibili online. Questa è la sua lettera d'addio sul suo account X. È il 2 giugno 2026. Quando leggerete queste righe, avrò lasciato questo mondo. Per coloro che non mi conoscono, mi chiamo Christine Cotton. Sono ciò che si chiama una whistleblower. Ho lavorato 25 anni per l'industria farmaceutica, nella gestione e nell'analisi dei dati clinici. In quanto biostatistica, da dicembre 2020 mi sono immersa nei documenti del vaccino Covid del laboratorio Pfizer. Ho scritto numerosi documenti e partecipato a molte trasmissioni per condividere quelli che considero i veri risultati. Le mie conclusioni sono catastrofiche. Oltre alla non validità dei risultati, dovuta a errori, o addirittura a frodi manifeste, il vaccino Pfizer che la popolazione ha ricevuto, che forse avete ricevuto voi, non è quello della sperimentazione clinica al 95% di efficacia annunciata da politici, giornalisti e medici in studio. Vi è stato somministrato un prodotto per il quale, secondo le mie analisi, non c'era assolutamente alcun risultato né di efficacia né di tollerabilità. Questo messaggio non ha lo scopo di fare sensazionalismo sui social, ma di informarvi di quella che considero una delle più grandi manipolazioni che l'umanità abbia mai conosciuto. Tutte le prove si trovano nell'ultima versione del mio lavoro, che vi invito a scaricare e leggere. Per i più pigri e per quelli molto occupati, le poche pagine della conclusione e i link ai documenti sorgenti vi illumineranno già molto. Sono caduta malata nel momento in cui ho sporto denuncia contro le autorità sanitarie. Da più di un anno soffro di dolori atroci che partono dalle lombari fino alle gambe, di bruciori sulla pelle, principalmente alle gambe e alla schiena. Ho consultato medici generici, neurologi, osteopati, virologi, dermatologi, reumatologi, psichiatri, omeopati. Ho assunto migliaia di capsule di integratori alimentari, ansiolitici, neurolettici, antidolorifici prescritti dal centro antidolorifici. Ho persino fatto sedute di biorisonanza e visto magnetizzatori, senza alcun risultato. Sono al limite di ciò che posso sopportare. Chiedo perdono a coloro che mi amano, a voi che mi seguite sui social da 4 anni, ai miei amici, ai miei genitori e soprattutto a Dio, qualunque sia la sua natura o il suo nome. Ringrazio dal profondo del cuore coloro che mi hanno sostenuta, incoraggiata, e tutti quelli che pregano o hanno organizzato gruppi di preghiera. Vi chiederò di pregare ancora affinché la mia anima sia il più presto possibile nella luce del Creatore. Al prossimo appuntamento con Breaking News Inside, per un'informazione libera dentro i fatti. Continuate a seguirci su Rainbow Television, Tele Milano e Radio Libera.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in provincia di Milano, escursione fuori porta. La primavera è il momento in cui il bosco si risveglia completamente, le chiome si infittiscono, i profumi si intensificano e la biodiversità si manifesta in tutta la sua vitalità. Un'esperienza perfetta per famiglie, appassionati di natura o semplicemente per chi cerca un momento di relax immerso nel silenzio del bosco. Il 13 e il 14 giugno presso il Bosco WWF di Vanzago in via delle Tre Campane 21 a Vanzago in provincia di Milano. Info al sito boscowwfdivanzago.it. Il 14 giugno a Monza, mercato del Brocantage, mercatino antiquario. Appuntamento con circa 100 espositori che propongono i loro oggetti da collezione per appassionati del genere e semplici curiosi. Il 14 giugno in via Bergamo 20 a Monza. Info al sito comune.monza.it. Il 19 giugno, organizzato dal centro Hakuna Matata di Missaglia in provincia di Lecco, passi magici in cerchio, cerimonia per il solstizio d'estate. Nel tempo sacro del solstizio d'estate ci si troverà in cerchio per condividere un rituale dedicato alla connessione, alla presenza e alla forza della rete umana di luce. Un incontro sciamanico di ascolto, unione e trasformazione. Il 19 giugno, organizzato dall'associazione Hakuna Matata, in via Attilio Lombardi 1 a Carate Brianza, frazione Costa Lambro, in provincia di Monza Brianza. Info e prenotazioni al numero 349-690-2941. Il 14 giugno a Milano, Reading Party. I Reading Party sono eventi innovativi dove i partecipanti si riuniscono per leggere i propri libri in un ambiente confortevole e rilassante. Ogni partecipante porta e legge il proprio libro in silenzio, condividendo lo spazio con altri appassionati lettori. Un'esperienza pensata per tutti gli amanti della lettura che offre molteplici vantaggi. Tempo di qualità dedicato alla lettura senza distrazioni, scoperta di nuovi titoli attraverso il confronto con altri appassionati e un'esperienza immersiva in un contesto sociale stimolante e inclusivo. Il 14 giugno presso Urban Hive, in corso Garibaldi 84 a Milano. Info alla pagina Facebook Reading Party. Dal 12 al 14 giugno a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano, Urban Giants Festival. Writers e street artist arrivano a Milano. Una nuova edizione della Kermesse internazionale, riunendo centinaia

0: Di writers e street artist provenienti da tutto il mondo. Residenti e visitatori potranno vivere l'esperienza di una galleria d'arte a cielo aperto dal 12 al 14 giugno presso il Centro Ugo Tognazzi in via Castoldi a Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano. Per scoprire le novità andare al sito www.wrts.it. Dal 12 al 14 giugno a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo, Strigarium, il grande sabba, 3 giorni di festival internazionale di spiritualità e antiche tradizioni, arte, cultura, musica e spettacoli, mercatino magico, seminari e conferenze con ospiti autorevoli, laboratori per grandi e piccini e molto altro ancora. Dal 12 al 14 giugno presso Cascina Bosco Grosso a Casirate d'Adda in provincia di Bergamo. Maggiori info sul programma al sito strigarium.it. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città. Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: terror. I will bear witness to tyranny. I will bear witness to murder. I will bear witness to fascism.
1: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
2: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
1: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
2: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
3: Ecco quale dovrebbe essere il ruolo del medico. Canale, il salotto di Mimar.
4: A novembre scorso vi avevo fatto sentire le parole del cardiologo Umberto Trecroci, il quale diceva che la vaccinazione di massa è stata un errore e che dopo il vaccino i problemi cardiaci sono aumentati. Bene, mi avete mandato un altro suo spezzone che vorrei farvi ascoltare, nel quale ci parla del ruolo del medico, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del medico.
5: Nel 400 i medici si laureavano in medicina e filosofia, non si laureavano in medicina e chirurgia. E Ippocrate diceva che se tu non curi l'anima del paziente, non conosci la sua natura dell'uomo, non conosci l'uomo, tu non puoi curare neanche la metà del paziente. Quindi la laurea era medicina e filosofia. Purtroppo è diventata adesso una laurea scientifica in cui appunto il corpo è diventato una macchina da aggiustare, in quanto in realtà la malattia non è un errore da correggere, ma è un messaggio da comprendere. Quindi il corpo attraverso la malattia ci dice, ci dà un messaggio. Quindi noi dobbiamo interpretarlo e non correggere il sintomo, come appunto fa oggi la medicina moderna, che copre il sintomo e lascia che la malattia faccia il suo corso. Se noi capiamo che la malattia è un messaggio da comprendere, dobbiamo dire cosa mi vuole dire il corpo, cosa c'è nella mia vita che non va, perché sto male. Andare a capire l'aspetto emozionale, quanto incide nella nostra vita. E quindi riportare quell'umanità e ricordarsi appunto che il medico non deve essere il protagonista nella salute del paziente. Non deve essere così, perché la deriva della medicina nasce da questo. Cioè il problema che il medico da Galileo in poi ha deciso di essere lui il protagonista e dire io ti curo, io ti guarisco. Quello che tu fai non conta niente, quello che tu sei non conta nulla, è un fastidio, la tua soggettività per me è un problema. Quindi separare il corpo dall'organismo, il corpo fisico dall'organismo, questo è stato fatto nel 600. Il metodo scientifico è fondamentale, perché senza il metodo scientifico la scienza non avrebbe fatto i progressi che ha fatto. Ma il medico deve sapere che sta facendo, nel momento in cui lo utilizza, deve sapere che sta facendo un atto riduzionistico. E quindi rimettere a posto le cose, usare il metodo scientifico e poi adattarlo caso per caso. Questo è il grande medico, secondo me.

0: di Ippocrate.
1: E a me piace ricordare le parole di Socrate, anche se ci viene detto che non è vero che le ha pronunciate lui. Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la mente, giacché da essa tutto discende. Non so se lo sapete, ma Socrate, a mio avviso il filosofo più grande di tutta la storia, ma il mio giudizio non conta, non ha lasciato nulla di scritto. E ciò che noi sappiamo, lo sappiamo attraverso Platone, Senofonte e Aristofane, per esempio. E in tutti i loro scritti non compare mai questa frase, ma è talmente bella che a me fa piacere pensare che sia stata davvero pronunciata da lui.
2: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.
3: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo sì, ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Allora, abbiamo visto che il clima capriccioso del Regno Unito ci regala tante espressioni idiomatiche che spesso includono le nuvole, la pioggia, i temporali, ma ogni tanto si vede pure il sole. Perciò oggi vediamo quali modi di dire sono stati ispirati dai suoi raggi. Make hay while the sun shines, letteralmente fare il fieno finché il sole splende, risale alla vita contadina del Medioevo, quando la produzione di fieno, cioè tagliare ed essiccare l'erba per darla da mangiare agli animali nei mesi invernali, questo si doveva fare in una giornata di sole, siccome la pioggia rovinerebbe il raccolto, no? E visto che giornate del genere non abbondano in Gran Bretagna, bisogna approfittarne subito, cogliere non solo il fieno ma anche l'attimo, cioè carpe diem. Poi, anche se il sole non è una presenza costante da noi, c'è chi, come me, riesce sempre a vedere il lato positivo delle cose. I look on the sunny side, oppure on the bright side. Cioè, guardo il lato soleggiato della strada, the sunny side, ossia il lato luminoso, the bright side. E chi fa come me rimane positivo e ottimista, anche quando le cose vanno male. Se invece le cose vanno a meraviglia e sei felicissimo, pieno di gioia, allora you are walking on sunshine. Cammini sui raggi di sole, come stare sulla nuvola numero 9, cloud 9. E non avrai neanche paura di scottarti i piedini, perché walking on sunshine ti fa dimenticare ogni cosa fastidiosa o brutta. E così avrai a sunny disposition, un carattere solare. Questo descrive una persona che è sempre allegra, ottimista, nonostante il tempo piovoso, ma non solo nel senso letterale, anche in faccia alle cose brutte che possono capitarci, le delusioni, le sfortune. Insomma, se hai a sunny disposition, riesci comunque a credere nelle cose belle della vita e a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, magari di champagne. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata solare dell'angolo inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Come acquisire il libero arbitrio? Salvatore Brizzi, divulgatore spirituale, canale Den Online.
2: Non date per scontato di avere libero arbitrio, di avere la capacità decisionale. Vi assicuro che non è così. E vi faccio un piccolo esempio, una stupidaggine. Io a un certo punto, mentre sto guardando un film, decido di andare in bagno. Decido di andare in bagno o ci devo andare? È una mia decisione? Al momento sembra una mia decisione. Posso andarci 5 minuti prima, 5 minuti dopo, ma se io bevo tanta acqua, dovrò andare in bagno. Se ho bevuto mezzo litro d'acqua prima di iniziare a vedere il film, come conseguenza inevitabile devo andare in bagno. Nel momento in cui decido di andare in bagno, ho deciso io o no? E ho deciso io di bere acqua? Perché ho bevuto tanta acqua? Evidentemente ne avevo bisogno. Che poi fosse un bisogno fisico o psicologico, non c'entra. A un certo punto ho sentito un bisogno. Alcuni bisogni non sono fisici, sono psicologici. La maggior parte dei bisogni che abbiamo sono psicologici. Abbiamo il bisogno di mangiare tanto, potremmo vivere con un quarto di quello che mangiamo. Quindi un bisogno psicologico, ma il ragionamento è lo stesso. Sento quel bisogno, devo fare una cosa che porterà a una conseguenza. Nel momento in cui compio un'azione, penso di essere stato io a decidere. Questo vale praticamente per qualunque aspetto della nostra vita. Nella meccanicità della macchina biologica non abbiamo libero arbitrio. Più una persona è sveglia, più ha libero arbitrio. Non è on off.

0: qualcuno ce l'ha, qualcuno no, io stesso ce l'ho oppure non ce l'ho? No, non esiste, come dicono i filosofi, il libero arbitrio dell'essere umano. L'essere umano ha libero arbitrio oppure no? Chi è questo essere umano? Chi? Chi? Portami davanti una persona e io ti dico se ha libero arbitrio oppure no, in che misura ce l'ha. Perché qualcuno ha pochissimo libero arbitrio, riesce a malapena a stabilire cosa ordinare quando è al ristorante e non è detto che gli portino quello che vuole lui. Qualcun altro crea aziende che sono internazionali, decide di fare una cosa e la fa e niente lo ferma, quindi ha un grande livello di libero arbitrio. E allora non esiste il libero arbitrio dell'essere umano, esiste il libero arbitrio del particolare essere umano. Il libero arbitrio è quasi zero. Finché siamo identificati con una macchina, rispondiamo totalmente ai bisogni di quella macchina. Quando invece cominciamo a essere identificati con l'anima, decidiamo noi cosa fare indipendentemente dagli istinti e dai bisogni della macchina. Quando la tua anima è forte, o meglio, quando tu sei forte nell'anima, la tua macchina biologica deve stare zitta se tu hai deciso di intraprendere un certo percorso, di qualunque tipo sia, fosse anche imprenditoriale, finanziario, sportivo, a maggior ragione un percorso spirituale. Non esiste che la mia macchina biologica, con le sue paure, le sue ansie, mi impedisce di percorrere una via spirituale o di raggiungere un qualunque obiettivo nella mia vita.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Relation Coach.
1: Relazioni mai iniziate. Iosno, divulgatore spirituale, life coach.
2: Quando smetti di fare sempre tu il primo passo, molte persone spariscono. E va bene

0: così, non è cattiveria. E in alcuni casi però il rapporto, così come era strutturato, stava in piedi solo grazie a te. E tenevi in piedi tutto quanto con la tua energia in modi che non immaginiamo nemmeno, secondo me. E quindi sì, a volte scopri che stavi annaffiando piante già secche, per fare un esempio bruttissimo, ma più che altro alcune relazioni, se non fai tu nulla, spariscono proprio. Quindi se smetti di fare la prima mossa e non si muove niente, non arriva niente, non è una cosa brutta, è un'informazione molto utile, dolorosa ma utile, sì. È la realtà che quando smetti di tenerla tu in piedi si rivela per quello che è. Va benissimo, perché se qualcosa esiste solo perché lo sostieni tu, allora non è un rapporto, eri solo tu. E quindi non preoccuparti però, perché tutte le persone entrano nella nostra vita per insegnarci qualcosa. Alcune ci insegnano proprio questo, ti insegnano il tuo valore. Niente sprecato, secondo me. Avanti tutta.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.